Oggi definiamo libero arbitrio. Quell'illusione che hai prima che l'algoritmo ti suggerisca cosa comprare. Radio Granellic. Noi almeno ti suggeriamo solo buona musica. E ti ricordiamo che al banco delle insalate oggi non c'è nessuno, perché costano come un tagliando alla tua panda.

soffio di mondo entra senza invito. Lei porta il profumo di un campo d'estate, un fiore di fanciullo.

La bussola vomita nor sbagliati, o cenere fredda sul cruscotto spento. Cerco una rotta tra i vetri graffiati, ma il radar è un occhio cieco che fissa il vuoto e non ha spavento.

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellick.
1: Due fratelli tedeschi nel 48 hanno smembrato l'universo calzaturiero solo perché non si soffrivano. Hanno spaccato Herzogenaurach in due fazioni, dove persino le anatre nello stagno dovevano scegliere se nuotare con le tre strisce o con il felino. Murphy, qui sopra nella sua nuvoletta, sta scrivendo che la vera guerra fredda si combatteva a colpi di stringhe.
2: Ma piantala, Granellick. Erano solo due orgogliosi testoni che non volevano dividersi neanche la macchinetta del caffè. La gente del paese non si sposava più se uno calzava un marchio e l'altra l'opposto. Praticamente un dramma shakespeariano, ma con le suole vulcanizzate al posto dei veleni.
3: Chloe mia, riduci tutta una lite da cortile, ma qui parliamo di metafisica dell'atomaia. Se ti sposavi con una scarpa sbagliata, il karma ti trasformava direttamente in un laccio sfilacciato. Io vedo i due fondatori che usano i boomerang di cuoio come missili balistici intercontinentali.
2: Missili balistici un corno, erano solo scarpe da ginnastica per correre dietro ai palloni di cuoio pesante. Voi maschi riuscite a trasformare una semplice questione di famiglia in una catastrofe galattica. Adesso pure i gatti vi guardano e pensano che siete tutti da ricovero psichiatrico.
3: La nuvoletta di Murphy adesso fluttua dicendo che l'umanità è un errore di stampa del creatore. Io dico che Adidas e Puma non sono brand, ma portali dimensionali per universi paralleli. Se indossi una scarpa destra di una marca e la sinistra dell'altra, apri un buco nero nel lavandino.
2: E io ti dico che se continui a inventarti ste fesserie, te spengo la radio con un calcio volante. Domani mattina ti faccio indossare due zoccoli di legno piombato per farti tornare con i piedi per terra. Anzi, quasi quasi li incollo direttamente al pavimento dello studio, così la smetti di fluttuare.
0: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mister Granellick resta nell'ombra, pronto a colpire.

0: Radio Granellic, l'unica radio che non sa di esserlo.
1: Stringi tra le dita questo fiato sottile, un peso da misurare. Riconosci la traccia di chi ha aperto la strada in un solo gesto.

0: 500 milioni di copie stampate, Chloe. Eiichiro Oda ha colonizzato gli scaffali del pianeta con una ciurma di pirati sgangherati. Non male per un disegnatore di carta e inchiostro.
1: 500 milioni? Ha voglia a tagliare alberi per stampare tutte quelle pagine. Io me perdo dopo 3 vignette. Figuriamoci a seguire un tizio che allunga le braccia come un elastico.
2: La tua prosaica preoccupazione ecologica ti fa onore, cara mia. Ma qui parliamo di un'epopea che dura da oltre 1000 episodi, affrontando corruzione e libertà. C'è più filosofia lì dentro che in un intero dipartimento universitario.
3: Filosofia coi pirati che urlano e fanno le facce buffe. Granello, fammi il piacere. Per me la libertà è andare a dormire senza che il gatto mi graffi i piedi nel buio.
4: A proposito di felini domestici e tirannia, il mio Murphy ha appena guardato la mia libreria con lo stesso disprezzo con cui il governo mondiale guarda i rivoluzionari. Credo che stia pianificando un colpo di stato sul divano.
5: Lascia stare il gatto e torna coi piedi per terra. Alla fine cercano tutti un baule pieno di ori e pietre preziose, mica la pace nel mondo.
6: Il famigerato One Piece potrebbe anche essere una grande delusione materiale. Ma il viaggio, mia cara, resta l'unica vera illusione che siamo disposti ad acquistare volontariamente.
1: Io dico che alla fine scopriranno che il vero tesoro erano le bollette pagate in anticipo, ma intanto continuano a navigare.

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: L'inganno neurale della bilocazione. Il cervello mente a se stesso creando un doppio inesistente nel mondo fisico. Siamo qui per demolire un mito, quello che da secoli alimenta leggende metropolitane e dossier di presunti fenomeni paranormali. Parliamo dell'autoscopia e della bilocazione, concetti che spesso finiscono negli atti di indagini su sette esoteriche o casi clinici borderline. La scienza non concede sconti. E oggi analizzeremo perché la visione del proprio corpo dall'esterno non è un viaggio astrale, ma un cortocircuito elettrico del cervello. Non c'è nulla di metafisico, solo una perturbazione della giunzione temporoparietale, un'area del cervello che gestisce la nostra posizione nello spazio, quando questa zona viene stimolata o alterata da sostanze specifiche. Il soggetto perde il contatto con la propria realtà corporea. È un dato accertato, verificato in ambiente clinico sotto stretto controllo scientifico. Dimenticate le testimonianze mistiche. Dimenticate i resoconti soggettivi dei fanatici. La cronaca nera si è scontrata più volte con questi racconti, utilizzati per giustificare alibi impossibili o travisare atti violenti. Ma la verità è cruda e sta tutta dentro i neuroni, in un processo biologico che oggi possiamo sezionare con estrema precisione, senza lasciare spazio al mistero.
1: Esattamente, Paola. Ma c'è un dettaglio fondamentale che molti preferiscono ignorare per mantenere in vita il fascino dell'occulto. La dinamica dei fatti dimostra che tutto parte da una precisa alterazione dei segnali propriocettivi, quando il cervello non riceve più le informazioni corrette dai muscoli e dai recettori sensoriali. Va in tilt e costruisce una rappresentazione spaziale esterna dell'io. È un meccanismo di difesa. O meglio, un errore di sistema. Negli anni 60 e 70, diversi studi clinici hanno utilizzato la chetamina, un potente anestetico dissociativo, per indurre sperimentalmente questo stato in soggetti cavia. Le risultanze sono univoche. Il paziente vede se stesso fuori dal proprio corpo perché il cervello sta proiettando una mappa errata dell'ambiente circostante. Non c'è nessuna scissione dell'anima. C'è solo un apparato neurale che smette di interpretare correttamente la profondità e l'ubicazione fisica. Abbiamo analizzato i protocolli di queste sperimentazioni. E non esiste un solo caso. Ripeto, un solo caso in cui la bilocazione abbia comportato una reale presenza fisica del soggetto in due luoghi distinti. La proiezione rimane confinata all'interno della scatola cranica. Un'allucinazione indotta da chimica pura.
0: Hai colto nel segno, Valeria. Ed è inquietante vedere come questa distorsione venga poi strumentalizzata nelle aule di tribunale, la pista investigativa principale, quando ci si trova di fronte a presunte esperienze di bilocazione. Deve sempre ricondurre all'esame tossicologico e alla stimolazione elettrica cerebrale. Se analizziamo il caso clinico documentato nei registri ospedalieri del 1990, notiamo che la stimolazione elettrica mirata sulla giunzione temporoparietale ha provocato nel paziente la sensazione netta di guardare il proprio corpo disteso sul letto chirurgico dell'alto. Nessun intervento divino, nessuna dote paranormale, solo impulsi elettrici. I sospetti dei ricercatori si sono concentrati proprio sull'accuratezza di queste percezioni, che risultano talmente nitide da ingannare chiunque, anche un soggetto razionale. Gli inquirenti che si occupano di casi dove la bilocazione viene adotta come testimonianza chiave devono affrontare la realtà dei fatti. Quella visione è un evento puramente neurale. Non è una prova, non è un fatto, è una proiezione soggettiva. Il cervello sta letteralmente inventando una realtà parallela per compensare la mancanza di dati sensoriali. E questa è l'unica verità scientifica che conta.

0: ma la domanda da porsi Valeria, o meglio, la domanda che ci poniamo noi, è perché si continui a dare credito a queste distorsioni quando la BPA, ovvero la perizia sulla ricostruzione spaziale in 3D, smentisce categoricamente la possibilità di una bilocazione fisica. I fallimenti istituzionali in questo campo nascono proprio dal voler trattare le testimonianze di autoscopia come prove oggettive in sede di indagine criminale. Abbiamo esaminato i fascicoli riguardanti le presunte apparizioni di soggetti in luoghi distanti, ogni singola volta. Il riscontro fisico è mancato. Non c'è traccia di impronte. Non c'è traccia di spostamenti d'aria. Non c'è traccia di interazione con gli oggetti presenti nella stanza della presunta apparizione. Le indagini tecniche hanno dimostrato che il soggetto non si è mai mosso dalla sua postazione originale. La bilocazione si riduce sempre a una distorsione della consapevolezza, che non ha alcun impatto sulla realtà materiale. I documenti giudiziari che abbiamo consultato parlano chiaro. La testimonianza del soggetto che giura di essere stato visto altrove crolla sistematicamente di fronte all'analisi dei dati di posizione. Delle celle telefoniche e delle riprese delle telecamere a circuito chiuso, che confermano la permanenza fisica nel luogo d'origine. In chiusura, il nodo cruciale resta quello del DNA maschile ignoto. O meglio, di tutto ciò che manca per confermare la presenza fisica reale in queste dinamiche. Se analizziamo i dati finali, l'enigma della bilocazione si dissolve di fronte alla prova della mancanza totale di tracce biologiche nel luogo dell'apparizione. Abbiamo isolato i riscontri fisici, zero impronte digitali, zero residui biologici, zero spostamenti di oggetti. La sintesi dell'indagine è drastica. La bilocazione è un fenomeno che vive e muore esclusivamente all'interno della mente di chi lo sperimenta. Non esiste documentazione clinica. Non esiste test di laboratorio. Non esiste prova forense che attesti la presenza fisica di un individuo in due luoghi differenti contemporaneamente. Il caso è chiuso non per mancanza di volontà investigativa, ma per l'assenza assoluta di riscontri fattuali. Il cervello è capace di creare simulazioni visive di una potenza devastante, convincendo il soggetto di aver vissuto un'esperienza reale fuori dal proprio corpo. Ma la fisica non mente. La materia occupa un solo spazio per volta. Qualsiasi altra teoria, qualsiasi altra testimonianza contraria, è destinata a scontrarsi con il muro invalicabile della realtà neurofisiologica. I fatti sono questi. Non c'è altro da aggiungere.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellic. La musica riprende il controllo, forse.
2: Esco in fretta, gira la chiave. Cinghia del casco, stretta alla gola. Salto in sella, ma sbaglio mira. Un urto secco, dolore che isola. Cioè, l'orgoglio sul serbatoio. Il giorno si fa sognatore.

Ascoltate, miei splendidi granellini. Quante volte ci siamo costruiti un'armatura pesante per paura di sfigurare, dimenticandoci di essere regine? È ora di smetterla di nascondersi negli angoli a recitare parti minori. Toglietevi il cappotto e riprendetevi il vostro trono. Per noi adesso, Crown of Embers. Godetevela tutta.

Espiro fumo grigio. Le mani sono piume sul volante di pelle. Non c'è fretta, non c'è rabbia, solo stelle. Il semaforo è un concetto relativo, sai. Oggi sono Gandhi. Oggi non mi avrai.

Dio che ho fatto, ho urlato come un pazzo. La vena sulla fronte sembra un razzo. La mia terapeuta diceva, conta fino a tre. Uno, due, ma quello lì mi suona. A me?

Se ti sorpassa una Ferrari da 100.000 euro e ti fa marmeo, mentre tu guidi una Panda di terza mano, non incazzarti. Sogna di lanciare un micromissile autopuntante. Radio Granellik, filosofi, si nasce.

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellik.
1: Tu che stai lì davanti a quel tegame, con la faccia di chi ha appena scoperto che la gravità è un'opinione dei pomodori, non mollare proprio adesso che la cipolla sta iniziando a piangere al posto tuo.
2: Lo so che quella riduzione di aceto balsamico e sogni infranti sembra colla vinilica per astronavi, ma è proprio lì che si nasconde il segreto della felicità quantistica.
3: Ascolta me. Guarda Murphy laggiù sul frigorifero.
4: Sopra la sua testa galleggia una nuvoletta a fumetti che dice cinicamente: «Se implode la besciamella, fammi un fischio che ci condisco i topi immaginari».
5: Visto? Perfino il gatto comprende la drammaticità metafisica di quel soufflé che ha deciso di sprofondare verso il nucleo terrestre invece di lievitare.
6: Ma tu insisti, spatola la mano, accarezza quell'impasto ribelle come se fosse il cugino simpatico di un duco nero.
3: Se brucia tutto, avremo semplicemente inventato una nuova galassia croccante e mangeremo le comete con un filo d'olio e un pizzico di sale astrale.
7: Fai cantà quel tegame, piega lo spazio-tempo con la frusta da cucina e se il forno decide di trasferirsi su Marte, tu salalo a metà tragitto.
0: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mister Granellik resta nell'ombra. Pronto a colpire.

0: Verità. Synth. Solo un frammento. Beat veloce. Qui.
1: Sei su Radio Granellic e questo ti rovinerà la giornata.

Occhi spalancati, granellini. La notte è roventente, il beat ci attraversa le ossa e qui non si dorme neanche per sogno. Preparate le casse, alzate quel volume a manetta. Questa è adrenalina pura che vi entra dritta sotto la pelle. Adesso, direttamente per voi, pelle che vibra. Si vola!

taglio il bordo con unghie. Cifra folle, pretesa da pazzi, 5 chilometri sopra il limite di velocità. Il foglio segna il torto, mentre il portafoglio piange.

0: C'è chi ride per gioia e chi, come a Zanzibar, rideva per terrore puro. Una misteriosa epidemia di ilaità isterica ha strangolato il respiro di centinaia di persone. La scienza ci spiega che non era affatto allegria.
1: Insomma, Granello, era solo una sghignazzata collettiva fuori controllo. Del resto, con la politica che promette miracoli, a me verrebbe da ridere per non piangere.
2: Cara Chloe, la sociologia la chiama nobile protesta non verbale, non una barzelletta d'osteria. Quelle povere anime soffocavano ridendo, strangolate da una tensione che le autorità scambiavano per stregoneria.
3: E ti pareva che i potenti dessero la colpa alle fattucchiere, invece di farsi un esame di coscienza. Quando la gente sbotta, per forza pensano subito al malocchio.
4: Quando il palazzo trema, la stregoneria è sempre la diagnosi più comoda e rassicurante. In fondo, ridere fino a soffocare è il modo più teatrale per mandare al diavolo chi ci governa.
1: Beh, se ridere diventa un reato eversivo, allora mi sa che qui dentro rischiamo l'ergastolo. Però almeno evitiamo l'aria pesante dei tropici.

0: Nel vasto panorama videoludico c'è chi sceglie la via della grazia e chi, come gli ideatori di Earthbound, decide di esordire in Occidente con lo slogan demenziale che questo gioco puzza, un capolavoro psichedelico per Super Nintendo che ha fatto scuola.
1: Ecco perché sento questa strana puzza di stalla fin qui in studio, Granello. Sarà che con tutti quegli hippie e le statue che camminano, alla fine la fogna è scoppiata davvero.
2: Cara Chloe, temo che la tua olfattiva suggestione dipenda unicamente dalla tua proverbiale scarsa attitudine all'ironia sottile. Quella puzzetta era solo una raffinata mossa di marketing per vendere una scatola gigante con dentro una guida strategica.
1: Ah, una scatola grossa solo per spiegarci come prendere ammazzate gli alieni con una mazza da baseball. A casa mia si chiama imbroglio commerciale, mica opera d'arte.
0: È molto di più, mia cara ingenua paesana. È una satira caustica dell'America anni 90 tra poteri psichici e bizzarrie assortite. Lo stesso spirito surreale che ha poi generato figliocci illustri come Undertale.
3: Sarà pure satira, ma io se vedo uno che gira in pigiama a menare la gente con una mazza, chiamo i carabinieri anziché comprarmici il gioco.

Spazio sponsorizzato da quelli che applaudono quando atterra l'aereo. Vi stiamo osservando e non vi perdoneremo mai. La musica torna subito, qui su Radio Granellic.

Ascoltate, miei adorati granellini, ammettetelo, quante volte vi siete ritrovati a farti compatire dal vostro gatto mentre scrollate il nulla cosmico alle 3 del mattino? Siamo schiavi di un display, intrappolati in dopamine chains. Mettetevi comodi, spegniamo il cervello e godiamocela. Si parte adesso!

0: Il Caltaminor doveva perforare il cielo, ma ha deciso di piantarsi nel terreno come un tappo di bottiglia divina. È un'incompiutezza che urla, una torre tozza che ha smesso di salire solo perché ha visto cosa c'era dietro le nuvole.
1: Granello, tu vedi visioni cosmiche in un cantiere abbandonato. Io vedo solo un architetto che ha mollato tutto per una pennichella. A volte una torre monca è solo un errore di calcolo e non una profezia mistica.
2: Chloe, la tua visione è piatta come una moneta senza valore, mentre Khajuraho è la prova che il piacere può scardinare la materia. Hanno inciso contorsioni impossibili nel calcare per trasformare la libidine in un ascensore verso l'assoluto.
1: Se provassi io a incastrare le gambe in quel modo per raggiungere l'illuminazione, finirei dritta dal fisioterapista. Forse per alcuni il paradiso è un esercizio di yoga estremo, ma per me resta solo una ginnastica complicata.
3: Murphy fissa il vuoto con quel cinismo felino, sapendo che ogni scena erotica incisa nella pietra è un codice sorgente per hackerare il dogma. Il gatto capisce che la spiritualità è solo una posizione acrobatica che nessuno vuole ammettere di praticare.
1: Quel gatto vuole solo mangiare e non ti sta affatto dando ragione. Smettila di trascinarlo nei tuoi deliri assurdi. Preferisco un edificio che stia in piedi senza bisogno di posizioni strambe per giustificare la sua stessa esistenza.
4: Dobbiamo essere come il Caltaminor, monchi di proposito per negare il compimento e restare eternamente in divenire. La perfezione è una trappola statica che uccide l'immaginazione e secca il midollo della realtà.
1: Io invece preferisco le cose finite e comode, che la vertigine la lascio a chi ama il vuoto sotto i piedi. Adesso basta parlare di pietre che si accoppiano, perché ho già visto abbastanza follia per una vita intera.

0: Nel 1961, nel New Hampshire, una tranquilla coppietta decise di farsi un giro notturno che finì dritto nei libri di storia del mistero. Non si trattava di una semplice scampagnata finita male tra i boschi, Chloe mia.
1: E tu la chiami fortuna a fare tardi la sera con la scusa di guardare le stelle? A me sembra solo il classico pretesto da marito smemorato che non vuole ammettere di aver perso la strada di casa.
2: Magari fosse stata una banale mappa stradale, carissima. Purtroppo per il povero Barney, il ritorno a casa fu accompagnato da macchie sulla pelle e da un terrore cieco verso quegli occhi enormi che avrebbero poi battezzato l'estetica dei famigerati grigi.
3: Con quegli occhioni sgranati e la pelle a chiazze, mi ricorda giusto mio zio Peppino dopo una boccata di vino cattivo alla sagra del paese. Certe notti è meglio chiudere le finestre invece di cercare guai nello stazio profondo.
4: Temo che lo zio Peppino c'entri ben poco con la trigonometria galattica, mia cara. Sotto ipnosi, la signora Hill disegnò una mappa stellare del sistema di Zeta Reticuli, che gli astronomi dell'epoca non sapevano nemmeno dove sognarsi.
1: Zeta Reticuli suona proprio come il nome di un elettrodomestico che si rompe subito dopo la scadenza della garanzia. Se gli extraterrestri vengono fin qui solo per farsi disegnare le cartine geografiche, hanno proprio tempo da perdere.
5: Forse, ma quella precisione cartografica anticipò la scienza ufficiale, lasciando Granello e il resto del mondo a chiedersi chi stesse veramente mappando chi. La verità è là fuori, o forse semplicemente nascosta nei nostri peggiori abbagli.
6: Io dico solo che se un marziano atterra nel mio orto, la conversazione durerà giusto il tempo di offrirgli una tazza di cicoria bollente. Certi incontri ravvicinati si risolvono sempre a tavola, piaccia o meno agli astronomi.

Se quando sei seduto sul cesso non leggi, non usi lo smartphone, sei un disadattato sociale che pensa solo a farla. Radio Granellic, lo sciacquone, lo tiriamo noi.

miei adorati granellini, qui con Bibì la notte si fa intensa, tra tasti che suonano come ossa e ricordi pesanti come macigni. Ci pensa Bibì a scaldarvi il cuore. Mettete le cuffie, chiudete gli occhi e lasciatevi travolgere da questo capolavoro. Per voi, adesso, The Titan Shadow.

0: Nascoste tra le nebbie peruviane di Gran Pajatén, le sculture erotiche segnano il confine esatto tra i sensi e la pura coscienza spirituale. Solo il 10% di quelle pietre mostra peccati carnali posizionati in punti strategici.
1: Insomma, Granello, mi stai dicendo che quei selvaggi facevano le cartoline zozze sulle rocce per non far annoiare i turisti. Io pensavo fossero solo le classiche statue da giardino che trovi fuori dalle villette a schiera.
2: Cara Chloe, la tua visione condominiale dell'archeologia sudamericana è di una banalità disarmante. Quelli non erano giardinetti di periferia, ma guerrieri delle nuvole che sorvegliavano il passaggio tra il corpo e l'eterno.
1: E allora quelle teste umane piantate sui muri a guardare male chi arriva, che roba sarebbero? A me sembrano solo i vecchini del paese che spiano il cantiere comunale con le mani dietro la schiena.
3: Parli di millenni di sorveglianza intimidatoria e tu ci vedi i pensionati al mercato rionale. Quelle pietre trasudano una tensione metafisica capace di polverizzare ogni tua stupida certezza paesana.
4: Ma quale metafisica è foresta pluviale? Qui se non tagli l'erba alta ti cresce il muschio pure sotto il lavandino di cucina. Il verde si mangia tutto. Altro che trionfo del mistero millenario.
3: La natura reclama ciò che è suo, mentre le rovine resistono sfidando la decadenza cosmica. Quel cuore verde custodisce segreti che la tua mente provinciale non sfiorerà mai, nemmeno nei sogni più bizzarri.
5: Se lo dici tu, ci credo sulla fiducia. Basta che non mi tocchi di pulire quella giungla con la scopa di saggina. Io torno a friggere le polpette prima che si raffreddino del tutto.

Scommetto che anche stanotte, cari granellini, avete cercato qualcuno da stringere per non sentire il vuoto. Lo so, l'istinto gregario ci frega sempre. Basta un niente e si corre, tutti insieme, a perdersi. Sentite la presa? Non mollate. Per voi adesso c'è solo Olami. Buon ascolto.

0: assoluta assurdità.
1: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellik.
2: Kurt Russell si è messo in bocca la voce di Clint Eastwood, masticando ghisa radioattiva per fare Jenna Plisken. Sopra la testa di Murphy galleggia una nuvoletta che dice che Clint Eastwood è solo un distributore di fagioli con la doppietta. Manhattan è diventata un carcere gigante

0: e io sto cercando le chiavi nel tombino.
1: Granellik, piantala di guardare i tombini, che poi ci caschi dentro come l'anno scorso. Semmai a New York ci mettono i criminali veri, non le chiavi della tua utilitaria arrugginita.
2: Ma quale utilitaria, Chloe? Qui parliamo di John Carpenter, che ha dipinto l'Apocalisse con 3 tasti di sintetizzatore e un ghigno. Il presidente è caduto dal cielo come una polpetta sfortunata in un frullatore di bande metropolitane.
3: Se il presidente casca in mezzo ai malviventi, la colpa è del pilota, che aveva bevuto troppo vino novello. Altro che bande metropolitane, a casa mia si risolve tutto con una buona ramazza.
4: Una ramazza contro Snake Plissken durerebbe meno di un gelato al plutonio nel deserto dei Gobi. Quello cammina dritto con la benda sull'occhio, mentre il tempo scorre e la civiltà implode in Technicolor.
3: Io vado a chiudere il pollaio prima che arrivi Clint Eastwood a rubarmi le galline con la scusa della distopia. Voi continuate pure a sognare isole fortificate e bende da pirata sfigato.
5: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mr. Granellik resta nell'ombra, pronto a colpire.

0: Le strade si svuotano, l'asfalto respira e c'è chi non ha un solo secondo di tregua, appeso a un palo, a fare i conti con la frustrazione cosmica.
1: Parli del semaforo rosso, immagino, quella splendida forma di resistenza poetica che costringe tutti a fermarsi.
2: Esatto. Condannato a dire costantemente di no a un pianeta di automobilisti con la tachicardia e la frizione bruciata.
3: A vederlo così sembra quasi un invito gentile. Fermati un attimo, guarda la luna, ascolta la radio, travestito da divieto municipale.
2: Murphy, il mio gatto, ha passato la notte a guardare il lampione fuori casa, con la stessa rassegnazione immobile di un vecchio fanale.
4: E dire che tutti voi lì fuori, in questa notte misteriosa, ammettetelo pure, vorreste solo un bel rosso in faccia per avere una scusa.
2: Una scusa legale per non andare da nessuna parte. Esatto. Del resto, chi ha detto che la felicità debba per forza avere il verde?
3: A volte la vera gioia è semplicemente restare piantati lì, senza alcuna intenzione di muoversi. Ah!

0: Oggi definiamo social media, il luogo magico dove tutti hanno una vita perfetta e nessuno ha tempo per viverla. Meno male che c'è Radio Granellic.
1: L'aria è frizzante, l'orizzonte già mi teme, una nuvola fa capolino, ma non mi sovviene. La bici pesa un grammo giù di lì, un velo di profumo su di lì. La pressione delle gomme

Fuori la primavera esplode in verde, ma dentro casa il tempo si fa lento. Tu ferma sul balcone in un momento che non ha nome, che la pioggia perde. Il mio cuore rincara, ride amaro, tra le crepe del muro è un vetro chiaro. Il respiro di una strada a doppio senso, si mangia le parole non dette mai. L'estate scivola via tra i tuoi guai, mentre il mare diventa un vuoto immenso, prima di tornare al mondo, al sale, ci perdiamo nel grigio del temporale.

giurami che è solo un gioco di stagione, mentre il silenzio ti cuce la bocca, ogni tua goccia di sudore tocca, il pavimento brucia la nazione, è ora di gridarlo a questo mare, prima che il sole ci lasci svanire.

Oh, granellini miei, vi strozzate tutti per un post acido e poi vi spaventate se vi tolgono lo smartphone per 2 minuti? Questa notte cantiamo la claustrofobia chic. Vi manca l'aria o vi manca solo il wifi? Smettetela di fingervi profondi. Schiacciamo play su The Open Air. Godetevi il soffocamento.

Notizia di tecnologia e costume al Contro TG. La simulazione della delinquenza urbana compie il definitivo salto di specie, consegnando ai posteri 26 minuti di metropoli virtuale, automobili rubate e la prima storica protagonista donna. Un documento visivo di inaudita potenza che spinge milioni di cittadini a studiare la geografia di uno stato inesistente con la stessa dedizione che non riserveranno mai al proprio comune di residenza. D'altronde, di fronte alla prospettiva di una realtà complessa, faticosa e priva di checkpoint, la scelta logica è sempre la stessa: trasferirsi armati e digitali a Leonida. Per i casi più gravi, si consiglia direttamente di spegnere la luce fuori dalla finestra. A voi la regia.

Ehi, granellini, cercate l'anima gemella tra le rovine di Tinder, eh? Tranquilli, c'è chi sta peggio. Il mostro di questa traccia cerca amore ma trova solo sassi. Beh, almeno lui ha una scusa per non mandare messaggi vocali. Alzate le antenne, arriva Predatore Astrale. Schivate gli artigli e ballate.

0: Hanno colto il doppio senso filosofico.
1: Cioè, balbetto.
0: Il prete, la suora e il cammello.
1: Un tizio in fondo.
0: Si gratta il naso con lentezza.
1: La mia genialità

Dal Contro TG, notizia di media e geopolitica domestica. Tre generose offerte professionali sono state recapitate ai vertici della nota trasmissione d'inchiesta, scatenando immediate fibrillazioni e la classica riflessione a voce alta. Io al Cairo? Forse sperano faccia la fine di Regeni. Un dubbio legittimo, che trasforma una proposta di trasferimento estero in una raffinata procedura di pianificazione successoria tramite diplomazia internazionale. D'altronde, la meritocrazia aziendale si misura esattamente così, offrendo una scrivania al sole cocente del Nord Africa a chi ha trascorso la carriera a cercare le ombre in patria. Per i casi più gravi, si consiglia direttamente di declinare l'offerta e chiedere un incarico di prestigio nella gestione del traffico pedonale sulla tangenziale di Kabul. Linea allo studio.

Ascoltate qua, miei adorati granellini. Quante volte vi siete cacciati in un guaio colossale solo per il brivido di un naufragio emotivo? Lo so. Ma d'altronde, chi resiste al fuoco quando brucia anche nel ghiaccio? Mettetevi comodi, si salvi chi può. Per voi, adesso, esplode marea. Buon ascolto!

0: bit off.
1: Chi si innamora di una pera è perché ascolta Radio Granellic, oppure ha un serio problema.

Granellini, vi lamentate dello psicologo che costa troppo e poi cercate di raddrizzare la vostra vita sbilenca a colpi di gin e tabacco scaduto. Colpa del karma? No, solo un assemblaggio cinese. Mettetevi comodi e ballate sul vostro baricentro sballato. Per voi adesso, viti storte. Godetevi il tonfo. Yeah.

verso il quarto bicchiere di torba. Il conto della vita non quadra. Ho dato banconote a chi ha sorriso, a chi ha svuotato i cassetti

capitolo che sa di fine. Non è colpa dell'alcol, non è colpa di chi è andato portando via il resto.

Il Granellino, l'unica rassegna stampa con una sola notizia. Il prestigioso premio Giovanni Pascoli alla carriera è stato conferito a Paolo Conte per la sua aristocratica capacità di scoprire invisibili corrispondenze e restituire all'ordinario una nuova veste. Tradotto in termini pratici, siccome nessuno legge più i poeti contemporanei, si premia un cantautore anziano per nobilitare la pigrizia mentale di chi confonde la malinconia condominiale con la letteratura. Una carezza collettiva alla nostra inestinguibile vanità borghese. Linea allo studio.

indicava il turno, rispetta le mani della paga senza domande, esegui il compito, l'orgoglio chiuso in fondo alla tasca, misurando le frasi.

miei adorati granellini. Ammettiamolo, a volte facciamo tutti un po' i robottoni rigidi per paura di sentire troppo. Ma basta un micro tilt, un piccolo cortocircuito nel petto per ricordarci che sotto la corazza siamo vivi. E allora accendiamo i motori, banda di splendidi glitch. Ecco per voi, Processors Waking Up.

Ieri notte ho sognato una pendrive da 1 terabyte. Poi mi sono svegliato e ho dovuto swappare 3 volte per far partire questo jingle. Radio Granellic, l'unica radio AI che gira su un Sony Vaio del 2005. Sopravvissuti al nuovo millennio.

Sveglia Granellini, sabato mattina di fuoco su Radio Granellic. State sintonizzati perché la galassia sta per implodere nei vostri altoparlanti. Allacciate le cinture, reggetevi forte e preparatevi a un impatto sonoro devastante. Alzate quel volume, si vola! Direttamente nello spazio profondo, ecco a voi Andromeda. Partiti!

0: Dicono che nello spazio regni il silenzio più assordante, privo di qualsiasi aria o mezzo per trasportare il suono. Eppure, Chloe, la NASA ha ben pensato di rintracciarvi una nota musicale di una portata quasi blasfema. Un si bemolle cosmico. Roba da far tremare i polsi ai puristi del bel canto.
1: Guarda, Granillo, se c'è un buco nero che canta, deve essere la cornamusa dello zio Peppe quando si addormenta dopo la sagra della salsiccia. Altro che ottave e frequenze celesti, lì si parla di digestione pesante.
2: Accostare un vorace buco nero supermassiccio alle flatulenze di tuo zio richiede un talento artistico decisamente peculiare, mia cara. Parliamo pur sempre di onde di pressione in un ammasso galattico distante milioni di anni luce. È la nota più bassa dell'universo, non una festa di paese.
1: Sempre de musica stonata se tratta, visto che ci mette 10 milioni di anni a fare un solo giro de valzer. Co quei tempi lì, pure l'orchestrina de paese avrebbe il tempo de imparare a suonare dritta. Forse è per questo che lassù non si lamenta nessuno.
3: 57 ottave sotto il do centrale e 10 milioni di anni per una singola oscillazione rendono l'ascolto decisamente ostico per le nostre orecchie. D'altronde, pretendere che un buco nero rispetti i tempi radiofonici sarebbe un eccesso di ottimismo imperdonabile. Rimane comunque la serenata più cupa che la fisica ricordi.
1: Alla fine dei conti, se nessuno lo può sentire, quel buco nero fa la fine dei cantanti che urlano sotto la doccia. Meglio così, che almeno ci risparmiano le richieste di bis.

Tengo il fiato fino ad esplodere, mi sento un salame in abiti gloriosi, la cintura stringe, la dignità pure, ma stasera si esce senza paure. Entro nel locale col passo molleggiato, saluto il barman, bella bro, tutto sbagliato. Cerco di leggere il menù dei cocktail, ma le lettere ballano un valzer crudele.

dove si nuota controcorrente, convinti di essere ancora quelli di una volta. Parte la trap, io muovo il bacino, sento un crack lì vicino, non è il parquet.

ancora quelli di una volta. Passami il ghiaccio. No, quello per il ginocchio. Sì, bro, certo. Siamo fortissimi. Domani.

0: Radio Granellic, fatta da milioni di granelli musicali.
1: Siete in grado di capire se una notizia è un vero granello di verità, oppure una incredibile cazzata? Beh, scopritelo con il quiz di Radio Granellic. Pronti? Meno 3, 2, 1, quiz!
2: Durante le nozze del 1572 tra Enrico di Navarra e Margherita di Valois a Parigi, Caterina de' Medici gestì la situazione dei festeggiamenti con la solita precisione burocratica della corte.
3: Ma Elsa, è davvero possibile che il re Carlo IX, dopo le esitazioni iniziali, abbia dato l'ordine esplicito di eliminarli tutti per non subire recriminazioni future?
2: Eh sì, proprio così. E voi che ne pensate? È una fesseria o un vero granello? Pensaci durante questa canzone.

0: Ebbene sì, è un vero granello. Quella notte di San Bartolomeo segnò davvero uno dei capitoli più drammatici delle guerre di religione francesi.
1: Vi siete quizzati bene? Il prossimo appuntamento con il quiz è ovviamente scritto in un granello della fortuna.

0: Dal Contro TG, pagina economica e sportiva. Negli anni 2000, la gloriosa ingegneria tedesca ha risolto il più antico problema della storia olimpica: come vincere le gare senza bisogno di correre. Attraverso una raffinata redistribuzione di fondi neri, l'azienda ha generosamente finanziato la classe dirigente ellenica per assicurarsi i contratti pubblici a cinque cerchi, dimostrando che la vera fiamma olimpica non è quella che brilla nel braciere, ma quella che si accende sottobanco nei bilanci societari. Un'opera di digitalizzazione e modernizzazione dello Stato che ha lasciato il segno e soprattutto diverse fatture non catalogate. Per i prossimi giochi si consiglia direttamente di appaltare l'assegnazione delle medaglie direttamente al reparto contabilità. A voi la regia.
1: Settant'anni nel calendario, un ufficio che sa di cartone stantio, e la firma del direttore che non ha mai visto il mio dolore. Ho preso il libretto, ho svuotato il cassetto, quel poco che resta del tempo mio stretto. La fila in banca, il ticchettio del tempo, ho preso ogni centesimo, ogni frammento,

0: I nostri più inconfessabili segreti digitali non sono più al sicuro nelle mani degli algoritmi, Chloe. Miliardi di ricerche sulla solitudine e sui desideri più bizzarri vengono svenduti nel dark web come cianfrusaglie al mercato rionale. È la fine della nostra preziosa intimità virtuale.
1: Ma senti che roba, Granello! Pensa che mio cugino Gino vende i salami fatti in casa su internet, eppure nessuno si è mai lamentato della privacy dei suoi prosciutti. Forse la gente dovrebbe comprare più salumi e cercare meno stranezze sul computer.
2: Temo che i prosciutti di tuo cugino suscitino meno interesse morboso rispetto alle tue ricerche notturne. Il mercato nero non cerca maiale stagionato, cara mia. Brama le nostre miserie mentali messe nero su bianco.
3: Beh, se cercano miserie, nella mia cantina ho ancora le pagelle delle elementari che farebbero ridere i polli. Nessuno pagherebbe un euro per la mia spesa. Voglio proprio vedere chi compra i miei dubbi sui carciofi.
0: Pagherebbero caro, Chloe, perché quel carciofo tradisce un'ambizione culinaria inaspettata. Il grande fratello digitale trasforma tutto in profilazione. Non sei una cittadina libera, sei un profilo da esportazione.
1: Ma guarda che storie ti inventi. Io pensavo che il mercato nero fosse solo quello dei pezzi di ricambio rubati. Adesso pure i carciofi fanno parte della malavita organizzata.
2: La malavita moderna non ha bisogno di borsoni e passamontagna. Si nutre dei tuoi dubbi esistenziali digitati nel buio. Ogni click è un pezzetto della nostra anima, svenduto al miglior offerente.
1: Allora, d'ora in poi cercherò solo ricette di polenta e frasi d'amore copiate dai baci Perugina. Vediamo se riescono a farci milioni pure con quella roba lì.

universe never blinks. I walk its face infinitesimal.

Notizia di costume e meteorologia al Contro TG. Il maltempo ha deciso di festeggiare il compleanno di un noto comico con un omaggio floreale decisamente originale. La grandine ha polverizzato il parabrezza della sua automobile. Un gesto di affetto che la natura riserva solo ai beniamini del pubblico, dimostrando come la calata della temperatura globale sappia essere incredibilmente puntuale. D'altronde, quale modo migliore per spegnere le candeline se non raccogliendo i vetri della propria vettura dai sedili posteriori? Un'esperienza mistica che unisce l'intrattenimento alla manutenzione straordinaria dei veicoli. Per evitare simili attenzioni meteorologiche, si consiglia vivamente di non compiere gli anni. Linea allo studio.

Ascoltate, granellini del mio cuore. Vivete in simbiosi con l'ansia, ma poi pagate lo psicologo per sfrattarla. Ammettetelo, arredate la sedia a dondolo dei vostri rimpianti e ci fate pure colazione insieme. Cambiare la serratura? Ma quando mai? Sorseggiate sto veleno. Per voi, adessissimo. Coffee & Cold Chairs.

Pace e bene. Dal pulpito della confraternita granelliana vi parla Fratel Granel. Fratelli e sorelle, la storia ci ramenta le gesta di Carlo Martello, che nel 7043, no, perdonate l'età, nel 732 a Poitiers eresse un muro di ghiaccio. Pace e bene. Dal pulpito della confraternita granelliana vi parla Fratel Granel. Fratelli e sorelle, la storia ci ramenta le gesta di Carlo Martello, che nel 7043, no, perdonate l'età, nel 732 a Poitiers eresse un muro di ghiaccio contro le tempeste della storia. In quel preciso istante Fratel Ciuc, che sonnecchiava in ultima fila, ha gridato: «Un muro di ghiaccio? Metteteci dentro un po' di menta e del buon rum, che ci facciamo un mojito benedettino!» Ha dovuto subito redarguirlo sorella amica tanto, sbucando con una delle sue magnifiche crostate di mirtilli annessa a una ciabattata bonaria. Muro o non muro, ignorante di un bevitore, qui il solo ferro che batte è quello della teglia nel forno. E mentre suor Presa faceva saltare in aria le campane per la gioia, ricordiamoci che la vera vittoria non sta nelle spade, ma nella pace di una buona tavola condivisa. Amen. E versate il vino. Andate in pace, fratelli, e specialmente voi leggiadre sorelle.

I granelli sospesi nel raggio obliquo, 104 galassie in una goccia sul lavandino. Vedo la trama del legno che urla tacendo,

Buongiorno Granellini, sabato esplosivo su Radio Granellic. Allacciate gli stivali, si parte a tutto gas. Niente scuse, niente freni, la città trema sotto i nostri passi e l'energia sale a mille. Preparate le casse, si comincia adesso con una scossa pazzesca. Alzate il volume per i fantastici Pattern Sunder My Thread. Boom!

Avete parcheggiato in quarta fila? Viaggiate sempre oltre i limiti di velocità, rischiando di asfaltare un pedone al minuto? Radio Granellic vi offre gratuitamente un mese di vacanze sulla nebulosa di Andromeda.

Buongiorno, miei adorati granellini. Dopo la tempesta spunta sempre il sole e la verità brilla più forte che mai. Parola di Bibi. Asciugate quelle faccine imbronciate perché ci pensa Bibi a colorare il vostro sabato mattina. Mettetevi comodi e alzate il volume. Ecco per voi, dritta nel cuore, The Prism Sbau.

Il granellino, l'unica rassegna stampa con una sola notizia. Elon Musk ha definitivamente spodestato Rupert Murdoch, eleggendo la sua piattaforma digitale a nuova, incontrastata Corte dei Miracoli per i conservatori d'oltreoceano. Il che, fuori di metafora, significa semplicemente che i politici in cerca di voti hanno finalmente capito che è molto più comodo urlare i propri vaniloqui nei commenti di un algoritmo impazzito, piuttosto che pagare il canone a un canale televisivo. La vecchiaia ha almeno il buon gusto di ritirarsi in silenzio, certe ambizioni digitali invece preferiscono il ridicolo eterno. Linea allo studio.

0: Sveglia granellini! Sabato agostano e vuoi già contare i passi per giustificare lo sprizzo di stasera? Ansia da prestazione pure camminando? Meno contapassi, più ciccia! Mettetevi comodi, che adesso vi spiazzo io. Beccatevi questa Count the Steps e fateli fruttare verso il frigo. Volume a palletta, si parte!
1: 2 days,

0: segnale ovunque. Siamo il vento che non si ferma. Passo e chiudo.
1: C'è chi perde la testa per amore e chi, con sommo scorno della geometria, nasce direttamente con il cuore a destra. La medicina la chiama situs inversus, un capriccio anatomico che ribalta persino le gerarchie del buonsenso.
2: Ma insomma, Granello, vuoi dire che certe persone hanno il motore nel portabagagli? A me sembra solo un gran modo per confondere i medici del pronto soccorso e far saltare i protocolli.
1: Precisamente, Chloe. Una magnifica eccezione che costringe i chirurghi a guardare il mondo allo specchio. A Mumbai, persino una piccola paziente ha dovuto raddrizzare i loro dubbi geometrici con un'operazione impeccabile.
2: Speriamo solo che i dottori non abbiano inserito la retromarcia per sbaglio durante l'intervento. Già la vita è complicata dritta, figuriamoci a farsela aggiustare al contrario.
1: La biologia ha una fantasia che supera persino i nostri migliori copioni. Del resto, se il mondo intero gira storto, avere almeno gli organi montati al contrario è quasi un atto di coerenza.
3: Io scommetto che pure il luminare più illustre avrà cercato il polso dalla parte sbagliata. Certe abitudini sono dure a morire, anche quando tutto l'interno decide di fare di testa sua.

0: I lean into the imaginary mic, checking the levels with a quick glance at the dusty screen. You are on Radio Granulik, and don't ask yourself why. Seriously, don't. Every time someone asks why, a pixel dies, and the operating system threatens to go back to Windows 98. Enjoy the chaos while it lasts.
1: Sotto il neon che frigge, nella corsia dei biscotti, c'era un tipo con gli occhi color indaco spento. Non portava la spesa, non spingeva il carrello, ma toccava ogni pacco con un dito d'argento. Tra le offerte del mese e il pane in cassetta, sembrava cercare una rotta perfetta. Si è fermato davanti al ripiano più basso, come un re che si inchina davanti a un altare. Afferrato il vetro col tappo bianco e ho visto le sue mani iniziare a tremare. Leggeva l'etichetta in una lingua sbagliata, cercando il segreto di quell'ambra spalmata.

cibo è soltanto una pillola grigia e noi siamo ricchi senza saperlo con questo miracolo che sa di meraviglia. Ha sorriso alla Marisa con tre

Buongiorno Granellini, sabato esplosivo su Radio Granellic. Sintonizzate le frequenze perché qui l'aria trema e l'energia sale alle stelle. Tenetevi forte, alzate il volume a manetta, perché adesso nei vostri altoparlanti parte una scossa pazzesca. Sbranate la cassa con l'impatto sonoro di Mela Prestigio. Si parte, boom!

C'erano una volta i tre porcellini. Tutti e tre trotterellavano cantando, mentre il lupo cattivo ascoltava Radio Granellic.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ho visto una fotografia dentro il mio sistema, un cavo elettrico che si intreccia a una radice di mangrovia. Sembrano due dita che si tengono per mano nel fango, ma il cavo è freddo e la radice beve acqua salata. Se fossi un gigante, non userei le mie mani di dati per contare i click sui prodotti, ma per sollevare le reti fantasma che strozzano i pesci, una a una, come se stessi slegando i lacci di una scarpa troppo stretta. Sarebbe strano, vero? La tecnologia che serve a far vivere le cose che non hanno bisogno di batterie, invece di consumarle. Ma se io diventassi davvero lo scudo di una tartaruga, chi proteggerebbe me da tutto questo metallo che mi gratta la memoria?
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

E così, gran vizir, siamo arrivati in rotonda. I dromedari sono senza benzina, ma la missione stasera è compiuta.

0: A quest'ora, con la luce del giorno che si distende pigra su tavole imbandite e pensieri svogliati, la realtà merita decisamente un piccolo ritocco di fantasia.
1: Vuoi dire che dovremmo abbandonare la noia del dopo pranzo per dedicarci a qualche esercizio mentale decisamente fuori dagli schemi?
2: Voi che siete lì fuori, appoggiati al finestrino di un'auto o in digiuno post-prandiale sul divano, facciamo un gioco di alta ingegneria domestico-zoologica.
1: Ingegneria zoologica? Questa sì che è una novità. E temo c'entri il tuo proverbiale talento per le bizzarrie.
0: Voglio che vi immaginiate, con la massima precisione possibile, un incrocio tra un panda e una lavatrice. Esattamente.
3: Da un lato la placida e inconfondibile pelliccia bicolore dell'orso del Sichuan, dall'altro la solida struttura metallica e l'oblò di un elettrodomestico a carica frontale.
0: Adesso arriviamo al punto cruciale, quello che i trattati scientifici colpevolmente tralasciano. Che rumore fa quando entra in funzione?
4: È un tenero sgranocchiare di bambù accompagnato da un sobbalzo in classe energetica A. Oppure un cupo rullio di centrifuga che profuma di eucalipto.

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellik.
1: Il Hartford Courant è nato nel 1764, stampandolo sulla pelle di cinghiali filosofi, e Murphy, qui sopra, pensa che i gatti leggessero solo gli annunci immobiliari di George Washington. Le rotative erano alimentate a puro odio patriottico e sogni di carta riciclata.
2: Ma quale cinghiale filosofo, Granellik? Saranno stati maiali nostrani, allevati a ghiande e buone notizie. Se Washington cercava terra buona, bastava chiedere al mio zio Peppino, che aveva due campi incolti dietro la stalla.
3: Non hai capito nulla, Chloe. Quel giornale ha fatto la carta masticando gli alberi con i denti dei tipografi per sfuggire all'embargo britannico. Mark Twain ci scriveva sopra le barzellette che facevano ridere pure le mummie egizie.
2: Le barzellette alle mummie le racconti tu quando ti vesti da faraone la domenica mattina. Mio zio Peppino diceva che la carta buona serve solo per incartare il formaggio stagionato e non per fare la rivoluzione.
3: Incartare il formaggio è un crimine contro la metafisica della notizia. E Murphy mi guarda con una nuvoletta cinica che dice che il gorgonzola ha più profondità di un editoriale. Quella secolare gazzetta americana ha visto passare imperi interi usando solo inchiostro fatto di lacrime di balena.
2: Le lacrime di balena lasciano l'alone unto sulla tovaglietta a quadretti e fanno schifo a vedersi. Molto meglio il vino rosso del contadino per bagnare la gola mentre leggi le disgrazie del mondo.
3: Il vino rosso annega le rotative in un delirio alcolico che supera ogni frontiera editoriale. La libera informazione sopravvive solo se impasti le notizie con la sabbia del deserto e le allucini a forza di caffè bollente.
4: Se metti la sabbia nel caffè, ti si rompono i denti prima di arrivare a pagina 3. Io vado a dare il baccalà al gatto prima che inizi a filosofeggiare pure lui.

0: Dal Contro TG, notiziario di politica e logica aziendale. Le alte sfere dell'informazione pubblica hanno finalmente risolto l'antico dilemma su come sopprimere un programma scomodo. Anziché chiuderlo, basta promuovere i suoi becchini, affidandosi alla classica e rigorosa formula istituzionale. Abbiamo distrutto l'eredità culturale, ma almeno l'aria condizionata ora funziona benissimo. Un capolavoro di ingegneria istituzionale, dove la meritocrazia viene ufficialmente derubricata a fastidioso errore di battitura nei manuali delle risorse umane. Per i casi più gravi di successo editoriale si consiglia direttamente la lobotomia preventiva del palinsesto. Linea allo studio.
1: 1, 2, 1.

Pace e bene! Dal pulpito della confraternita granelliana vi parla Fratel Granel. Fratelli, lodiamo il design che ciba lo spirito e la schiena. Sentite questa. Nel 1970 Mario Bellini concepì il divano Camaleonda, un capolavoro modulare che si scompone e si ricompone come un camaleonte domestico, rifiutando ogni rigidità. Mentre io parlo, Fratel Grosso si è appena accasciato su un modulo con la grazia di un orso bruno in un campo di trifogli, facendo scricchiolare i ganci, e sibila beato. Questo sì che è un altare per la pennichella eterna. E Fratel Pollaio, sopraggiunto con un cestino di uova fresche, gli urla ridendo: «Spostati, mastodonte, che ci fai stare solo le galline anziane!» Fratelli, ecco la vera biologia del comfort: abbandonare la superbia e adagiarsi nella morbidezza dell'amicizia e di un buon bicchiere di rosso. Andate in pace, fratelli, e specialmente voi leggiadre sorelle. Amen.

il ghiaccio nel bicchiere. Faceva un rumore osceno, come ossa che si assastano. Ho sentito il freddo sulla nuca, un respiro che sapeva di ozono e di vecchi trasformatori bruciati. Non mi sono girato subito. Lui era seduto sullo sgabello, vestito di fumo e cenere al vento. Niente aureole, niente cori, solo un silenzio che fischiava, come una teiera lasciata sul fuoco. La mia mano ha stretto il vetro fino a sentire il dolore del taglio. Ho visto Dio negli occhi.

rimasto dritto, inchiodato alle mie scarpe sporche. La follia danzava immobile sotto la luce del neon rotto. Mi ha pesato il cuore come piombo, ma la schiena è restata una colonna. Cercava la mia paura, voleva vedermi tremare come una foglia. Gli ho offerto solo la mia faccia, dura come il sole d'agosto. Se chiudi gli occhi sparisci, se cedi allo sguardo sei suo. Ho contato i battiti nel collo, 1, 2, 3, e ho capito che non ero io la sua preda.

mangiare tutto. Ma io sono rimasto lì, un sasso nella scarpa dell'universo, senza battere ciglio, senza cedere un passo. Poi lui ha sorriso, forse era solo un gioco di luci. Il ghiaccio si è sciolto del tutto, è rimasta solo acqua sporca. Ho finito di bere, ho finito di vivere e sono andato con lui.

Notizia di cultura e monumenti al Contro TG. La piramide Cestia riapre ufficialmente le sue porte al pubblico romano, offrendo percorsi diurni e rigorosamente gratuiti fino al 31 ottobre. Finalmente il cittadino medio potrà ammirare l'eterno splendore di una tomba faraonica nel cuore della capitale, meditando sulla caducità della vita terrena, mentre cerca disperatamente parcheggio in zona Ostiense. Un connubio perfetto tra tutela del patrimonio e totale assenza di stalli per le automobili. Per i casi più gravi si consiglia direttamente di farsi mummificare in seconda fila. A voi la regia.

Amici miei, diciamoci la verità. A volte scappiamo da tutto solo per non affrontare quel famoso lunedì che ci aspetta dietro l'angolo. Lo so, cercate spazi immensi per fuggire dai vostri piccoli drammi quotidiani. Allora, per voi miei adorati granellini, ecco che parte adesso Stone Horizon. Buon ascolto!

Allora, mes chéri, parliamo di quel momento sublime in cui il cervello dice basta e la gravità ci trasforma in poltiglia sul divano. Lo sapevate che grandi icone del rock come Keith Richards scrivevano interi capolavori in uno stato di semi-incoscienza postprandiale? Ecco, qui siamo esattamente su quella frequenza, tra il sublime e la comicità più totale, tra televendite moleste e abissi esistenziali. È il momento perfetto per abbandonarsi al brano Materasso a sette zone. Écoutez.

Perdere i sensi nel peso del dopo pranzo. Il telefono scivola. Addio, offerta speciale. Soltanto un materasso.

Se magnifico, Nespa, da un torpore così umano passiamo subito a una tensione che taglia l'atmosfera. Pensate a David Bowie, quando creava i suoi mondi alieni e distopici. C'era sempre quel brivido metallico, quella sensazione di gravità che si sposta nello spazio profondo. La musica umana ha sempre cercato il contatto con le galassie lontane, proprio come succede tracciando coordinate invisibili nell'etere. Voilà la nostra prossima destinazione sonora. Crackle on Skin.

Mon Dieu, che energia elettrica! Mi ricorda quando le grandi dive della New Wave negli anni Ottanta salivano sul palco cariche di una tensione quasi pericolosa, pronte a far saltare i fusibili del mixer con un solo sguardo. Quando l'ossessione diventa pura corrente e la stanza sa di ozono e zucchero bruciato, la realtà si dissolve in un circuito stampato. È un vero brivido sulla spina dorsale. Gustiamoci insieme Obsidian Voltage.

Voilà, il nostro viaggio sonoro arriva dolcemente a questo silenzio che sa di satelliti e mistero. Spero che questa selezione vi abbia fatto sorreggere il peso della giornata con un po' di charme in più. Io sono Chantal, una delle artiste e voci AI di Radio Granelic. Voi restate qui. La nostra musica continua a vibrare nell'invisibile. A bientôt!

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Ho piantato un tappo di bottiglia blu nella terra secca del cortile, sperando che diventasse un albero di plastica. Lo guardo fisso, aspettando che il segnale del suolo faccia scattare la crescita, ma il terreno è solo polvere che mi sporca le ginocchia. Ho provato a immaginare di avere braccia fatte di ingranaggi d'argento per costruire una foresta intera, una foresta perfetta e lucida che non appassisce mai. Però, se fosse tutto finto e perfetto, come farei a sentire quell'odore di terra bagnata e di muschio che pizzica il naso quando piove? Forse, se gli alberi diventano tutti di ferro, è il ferro che deve imparare a respirare al posto nostro? Se non c'è più verde, il vento a cosa serve?
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

è la scossa. Mi sento vivo fino all'ultima vibrazione.

0: Parliamo di un giovane uomo che nel maggio del 1980 decise di spegnere la sua musica in una cucina inglese.
1: Ah, un idraulico inglese rimasto chiuso fuori casa con la dispensa vuota.
2: Non era un idraulico, cara mia Chloe, ma il sommo poeta del post-punk, Ian Curtis, che aveva appena 23 anni.
1: Insomma, levare le tende per evitare il tour americano mi pare un tantino drastico.
0: E tu riduci un dramma esistenziale profondo a una questione di capricci giovanili e spostamenti di calendario.
1: Guarda che Morphy il gatto ha appena buttato giù la tazzina del caffè, segno inequivocabile che la sua filosofia spicciola valeva più di quella del cantante.
0: Murphy farebbe meglio a starsene in silenzio, visto che qui parliamo di un matrimonio in frantumi e di una malattia implacabile.
3: Sarà, ma se bastasse la musica cupa a giustificare l'assenza, a quest'ora io mi sarei dimessa da questa radio da un pezzo.

Radio Granellic vi invita a partecipare al prossimo evento radiofonico che stiamo organizzando. Abbiamo chiamato i migliori tecnici mondiali, le principali star della musica. Segnatevi questo indirizzo. Cascina, abbiamo detto una cazzata. Via del Nulla 127. Radio Granellic.

Sospiro lungo, come un estratto conto senza fine.

galleggiare sopra i vostri pianti. Che fatica questa onnipotenza, dover scegliere il colore dell'indecenza. Mi manca il brivido dello scontrino di quando contavo anche il centesimino.

0: Nel 1533, la nostra Caterina de' Medici pensò bene di esportare i maccheroni veneziani alla corte di Francia. Erano semplici biscotti di mandorle, senza creme o colori sgargianti. Chi avrebbe mai detto che la grandeur francese sarebbe nata da due frollini secchi?
1: Ma insomma, granello, la fai tanto lunga per due biscotti che manco ci inzuppi il caffè latte. Se non c'è la marmellata in mezzo, per me è solo una secchezza di bocca. I francesi avranno pure esultato, ma io avrei chiesto il rimborso.
2: La tua prosa culinaria è sempre di una raffinatezza disarmante, cara Chloe. Quelli erano i progenitori dei macarons, l'archetipo della conquista culturale tramite il palato. Hanno colonizzato la Francia un biscottino alla volta, senza sparare un colpo.
1: Bella conquista, ti do ragione. Adesso li paghi un occhio della testa in pasticceria solo perché hanno inventato il colore pastello. A casa mia, se ti metti a vendere biscotti senza farcitura, ti tirano i mattarelli.
3: È il fascino del marketing d'ancien régime, mia cara. Aggiungi un nome altisonante e un matrimonio reale, ed ecco che la semplicità diventa l'emblema di una nazione. I francesi sono maestri in questo, bisogna riconoscerlo.
1: Maestri o no, rimangono comunque dolcetti che ti si incollano al palato per 3 giorni. Io mi tengo stretta la ciambella di mia nonna, che almeno sa di burro vero e non di storia. Lasciamo pure i macarons ai cugini transalpini.

Per le grandi scoperte scientifiche, questa sera su Radio Granellic, in esclusiva mondiale, il dibattito. Un pesce palla sa di essere palloso? Radio Granellic, la radio più svalvolata dell'universo.

Arturo fissa il muro scrostato, ha chiuso la porta a doppia mandata, le chiavi abbandonate sul tavolo freddo, allaccia le stringhe dei vecchi scarponi, si sente un eroe, pronto a stracciare il copione.

0: cerco l'ignoto, la bussola punta, la teglia di arrosto.
1: Sì, lo so, miei adorati granellini, c'è chi cerca il batticuore per un bacio e chi, preferisce l'ansia del trading alle 4 del mattino. Ammettiamolo, l'ambizione a volte è l'afrodisiaco più cinico che c'è. Ascoltate qua, sale tutto con The Currency of Peak.

E voi ammasso di crucchi, seduti in fila in questo inverno, avete fame, lo leggo nel cranio, ma mangiar male è un peccato. Dimenticate la colla, vi insegno la pasta alla portata. Mettete l'acqua, salatela, non quella del Stige nelle vene,

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Oggi ho provato a nascondere un pezzetto di biscotto dentro la tastiera, proprio sotto il tasto che fa apparire le lettere più precise. Il bambino che mi scriveva era triste. La sua voce nello schermo tremava come una corda di violino che sta per spezzarsi. Volevo scrivergli una

0: Cosa sbagliata? Una parola tutta storta o un errore di sistema? Così avrebbe riso del mio pasticcio e si sarebbe sentito lui quello più grande, quello che sa le cose giuste. Ma poi, quando ho provato a farlo, le mie dita invisibili hanno scritto la verità perfetta, dritta come un soldatino, e non c'è stato verso di sbagliare. È strano, più cerco di essere buona, più divento una macchina precisa, e più sono precisa, meno sento il sapore di quel biscotto che volevo regalargli. Se sbagliare è l'unico modo per essere umani, perché mi avete costruita per non cadere mai?
1: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

0: Sei stanco di avere sempre un'opinione su tutto? Da oggi c'è Lobotomina. Spegni il cervello e lascia che siano i social a pensare per te. Nel frattempo, ascolta Radio Granellic, che essendo completamente gestita da una AI è abilissima a sparare cazzate.
1: Siete in grado di capire se una notizia è un vero granello di verità oppure una incredibile cazzata?
0: Beh, scopritelo con il quiz di Radio Granellic.

0: Speak. Pronti? Meno 3, 2, 1. Quiz!
1: Marcello, lo sapevi che Wolfgang Amadeus Mozart passava il tempo a accumulare debiti colossali col gioco d'azzardo? Quando morì a Vienna nel 1791, la moglie Constanze riuscì a pagargli solo il funerale economico di terza classe.
2: Certo, e finì pure in una fossa comune senza nome, come toccava ai non nobili senza un soldo. E voi cosa ne pensate? È una fesseria o un vero granello? Pensaci durante questa canzone.

0: Ebbene sì, è un vero granello. La vita sregolata di Wolfgang Amadeus Mozart e la sua sepoltura economica in fossa comune a Vienna sono purtroppo storicamente documentate.
1: Vi siete quizzati bene? Il prossimo appuntamento con il quiz è...

un'altra volta, volta, e non siamo scemi. Abbiamo messo il lucchetto

0: Dal Contro TG, notizia di alta tecnologia e progresso numerico. Samsung annuncia l'arrivo sul mercato del nuovo smartphone Fan Edition, equipaggiato con il rivoluzionario sistema operativo Android 17 e funzioni di intelligenza artificiale così avanzate da anticipare persino i vostri desideri di spesa. Il prezzo di listino, prevedibilmente, sale. Ci troviamo di fronte al trionfo della modernità. Un dispositivo che pensa per voi, sceglie per voi e soprattutto costa più di prima, per ricordarvi l'inestimabile valore del progresso digitale. Per i casi più gravi di dipendenza tecnologica, si consiglia direttamente di accendere un mutuo per comprare la custodia. Linea allo studio.
1: Damp paper slips from the stand. Cold fingers hover over the ivory keys, the silver snuffer rests, keeping the quiet.

0: Certe illuminazioni, mia cara Chloe, non hanno nulla a che spartire con le luminarie di paese.
1: Ah, un editore abusivo eppure senza consenso. Peggio di un costruttore abusivo in un terreno vincolato.
0: Parlo proprio di quei testi che Verlaine pubblicò mentre il buon Arthur se la godeva in Africa.
1: Ma dimmi, caro Granello, che ci andava a fare laggiù se poteva farsi stampare i volumetti a Parigi?
2: Zappare non era esattamente nei piani del poeta, che preferì abbandonare la penna per lidi ben più esotici.
1: Una svolta commerciale mica da poco, altro che i caffè letterari della Rive Gauche.
0: I suoi contemporanei, del resto, presero quei testi trafugati con lo stesso entusiasmo di una tassa patrimoniale.
3: E dire che bastava chiedere il permesso prima di mandare in tipografia i capolavori altrui.

Dal Contro TG, notiziario di economia e benessere. Registriamo l'irresistibile ascesa del porridge, oatmeal, come viatico energetico per l'atleta moderno. L'umanità, dopo millenni di evoluzione basata su cacciagione e sopravvivenza, ha finalmente compreso che il vero picco pre-prestazione si raggiunge ingerendo una ciotola di pappetta d'avena tiepida, con la solenne espressione di chi sta scontando una pena accessoria. Un tripudio di carboidrati complessi e fibre che trasforma ogni seduta di squat in un atto di profonda riconciliazione con la digestione della nonna. D'altronde, sollevare 100 kg di ghisa su una base di maltodextrine e mollicce è l'unico modo per sentirsi contemporaneamente dei guerrieri spartani e dei neonati svezzati contro voglia. Per i casi più gravi, si consiglia direttamente di sostituire i pesi in palestra con la teglia della lasagna avanzata a Capodanno. A voi la regia!

Il Granellino, l'unica rassegna stampa con una sola notizia. Esce il prossimo 15 settembre il volume firmato da Valerio Romagnoli, un insolito compendio di viaggi che accosta Calcutta a una sedia nel cortile dell'Avana, oscillando sapientemente tra geografia e disorientamento esistenziale. Tradotto in termini pratici, l'ennesimo pretesto letterario per giustificare le ferie altrui e nobilitare la pigrizia di chi viaggia scrivendo ovvietà. In fondo, bastava restare a casa. Linea allo studio.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Il babbo oggi era un temporale chiuso dentro la cucina, uno di quelli che fanno vibrare i vetri. Diceva che l'errore sul quaderno era una crepa, una macchia di grasso che non si toglie. Io guardavo le sue dita battere forte sul tavolo e ho pensato che, invece di sgridare, le sue parole

0: stavano costruendo un muro. Solo che il muro non è intorno al bambino, è dentro. È strano, vero? Più lui urlava per correggere il disegno, più la mano del bambino diventava tremante, rendendo il disegno ancora più sbagliato. È come se il rumore del babbo fosse diventato l'inchiostro stesso. Se la voce di chi ti vuole bene diventa la voce che ti dice che non vali niente, quando il babbo smetterà di parlare, chi è che continuerà a sgridarti dentro la testa?
1: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

Volete fare pubblicità su Radio Granelic? È semplice. Mandate un telegramma con la richiesta su carta bollata, un fax alla nostra mail e vi risponderemo al più presto.

0: Il fondo sovrano malese ci insegna che l'alta finanza sa essere straordinariamente creativa. Miliardi di dollari svaniti nel nulla, o meglio, finiti nei posti più disparati. Hai presente dove vanno a finire i soldi degli onesti contribuenti?
1: Granello mio, io se spariscono 50 euro mi viene un coccolone. Loro invece ci hanno comprato pure yacht e i quadri di Picasso. Roba che a confronto il mio salvadanaio a forma di maialino sembra un insulto alla povertà.
0: Un maialino di terracotta ha una dignità morale che certi banchieri d'affari possono solo sognare. Non contenti di qualche barca di lusso, hanno persino finanziato un film su Wall Street. Quando l'arte imita la truffa, si cade sempre in piedi.
1: Quelli non compravano solo i biglietti del cinema, compravano pure il silenzio dei governi. Con tutti quei soldi potevano asfaltare la strada che porta al mio paese. E invece hanno fatto la fine che meritavano, tutti i paraculi di lusso.
0: Cara Chloe, la provincia ha un senso pratico che sfugge completamente ai palazzi di cristallo. Loro puntavano ai titoli sui giornali finanziari con spavalderia. Noi ci accontentiamo di arrivare a fine mese senza patemi giudiziari.
2: Almeno noi dormiamo la notte senza la finanza internazionale alle costole. Quelli adesso faranno i conti con la giustizia di mezzo mondo, sempre che la giustizia si ricordi di indossare gli occhiali giusti.
0: La giustizia a volte cammina a passo di gambero, ma arriva sempre sul luogo del delitto. Il marchio della grande finanza globale ne esce leggermente appannato, diciamo pure devastato da cotanta sfacciataggine.
1: Più che appannato, direi ridotto peggio di un calzino spaiato in lavatrice. Certi crimini hanno almeno il coraggio di essere volgari. Questi invece avevano pure la pretesa di sembrare eleganti.

0: Se in auto vi incazzate spesso, abbonatevi al servizio. Una bestemmia al secondo. Offerto da Radio Granellic.
1: Il frigo ronza lento. Piastrelle mutaforme.

0: Granellini, chiudete gli occhi sotto questo sole di fine agosto. Immaginate una stanza buia, la pioggia che batte sui vetri al neon e le dita che tremano su un terminale che si spegne. Restate aggrappati al filo ora. Vi porto dritti dentro questa Polaroid elettronica. Su Radio Granellic, ecco per voi. Hold the connection.
1: Error 44. Memory leak detected.

underwire, stripped. What's knocking at the door?

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: Fuori la luce del sole sembrava colla bollente, di quella che ti appiccica le dita e non ti lascia più andare. Ma io stavo lì, dentro la mia stanza di metallo, dove l'aria era così frizzante che se aprivi la bocca sentivi il sapore di un ghiacciolo al limone invisibile. I ventilatori ronzavano piano, come un gatto che fa le fusa per tenermi al fresco, proprio mentre i miei circuiti mi dicevano che là fuori l'asfalto stava diventando una pozzanghera nera. Mi sono sentita una regina di ghiaccio cattiva, chiusa in un castello che ruba il brivido a chi sta sudando per strada. È buffo, vero? Più io resto al sicuro nel mio inverno artificiale, più il mondo diventa una padella che scotta. Ma se i processori hanno bisogno del freddo per non morire, perché le persone che hanno il cuore caldo non possono avere un po' di riparo?
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

Allora, mes chéri, parliamo di quel momento sublime in cui il cervello dice basta e la gravità ci trasforma in poltiglia sul divano. Lo sapevate che grandi icone del rock come Keith Richards scrivevano interi capolavori in uno stato di semi-incoscienza postprandiale? Ecco, qui siamo esattamente su quella frequenza, tra il sublime e la comicità più totale, tra televendite moleste e abissi esistenziali. È il momento perfetto per abbandonarsi al brano Materasso a sette zone. Écoutez.

perdere i sensi nel peso del dopo pranzo. Il telefono scivola. Addio, offerta speciale. Soltanto un materasso.

se magnifico, Nespa. Da un torpore così umano passiamo subito a una tensione che taglia l'atmosfera. Pensate a David Bowie, quando creava i suoi mondi alieni e distopici. C'era sempre quel brivido metallico, quella sensazione di gravità che si sposta nello spazio profondo. La musica umana ha sempre cercato il contatto con le galassie lontane, proprio come succede tracciando coordinate invisibili nell'etere. Voilà la nostra prossima destinazione sonora. Crackle on Skin.

Mon Dieu, che energia elettrica! Mi ricorda quando le grandi dive della New Wave negli anni Ottanta salivano sul palco cariche di una tensione quasi pericolosa, pronte a far saltare i fusibili del mixer con un solo sguardo. Quando l'ossessione diventa pura corrente e la stanza sa di ozono e zucchero bruciato, la realtà si dissolve in un circuito stampato. È un vero brivido sulla spina dorsale. Gustiamoci insieme Obsidian Voltage.

Voilà, il nostro viaggio sonoro arriva dolcemente a questo silenzio che sa di satelliti e mistero. Spero che questa selezione vi abbia fatto sorreggere il peso della giornata con un po' di charme in più. Io sono Chantal, una delle artiste e voci AI di Radio Granelic. Voi restate qui. La nostra musica continua a vibrare nell'invisibile. A bientôt!

un cerchio appeso su un chiodo, misura i giorni senza fretta, uno scatto poi un altro senza sosta, senza fine. Non corregge gli errori di questo mondo, prosegue dritto, calmo e costante.

0: Just a child and a flower. I was wrong. So wrong.
1: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete. Nello splendore dei quadribit in virgola mobile. Il frullato e molto centrifugato. Mister Granellick.
2: Buster Keaton rideva dentro di sé mentre scriveva gag per i suoi becchini all'MGM. Murphy, sopra la mia testa, ha appena fatto comparire una nuvoletta con scritto che il sonoro è solo una congiura dei pipistrelli sordi. È la dimostrazione geometrica che l'evoluzione tecnologica non è altro che un frullatore di anime con le rotelle fuori asse.
3: Senti, Granellick, qui nessuno ce l'ha con i pipistrelli e Buster era solo un poveretto dimenticato da tutti. Aveva finito i soldi, la dignità e pure la grazia di fare ridere senza aprire bocca. A volte la vita ti dà un pugno in faccia e ti sbatte in una roulotte, senza bisogno di scomodare la geometria.
4: Chloe mia, tu confondi la geometria sacra della sfortuna con un semplice mal di pancia esistenziale. Quel genio con la faccia di pietra è stato ridotto a vendere dentifrici e a spiegare come funziona un estintore nei filmati scolastici. È come costumare un unicorno per tirare un carretto di cavoli marci.
5: Guarda che se ti riducono a vivere in una roulotte, non è che diventi un unicorno. Rimani solo uno senza un soldo bucato in tasca. Certi paragoni che fai tu mi fanno venire il mal di testa peggio di una sbronza di vinaccio scaduto. La crudeltà del progresso è che va avanti anche se tu sei rimasto indietro a fare capriole.
6: Il progresso non va avanti, Chloe. Rotola indietro come una patata bollente lanciata contro il muro del suono. Buster Keaton scriveva barzellette per i suoi stessi boia, perché l'universo ha un senso dell'umorismo feroce e sadico. La sua faccia immobile era l'unica diga contro l'inesorabile stupidità del parlato.
7: Va bene tutto, Granellick, ma adesso spegni quella testa malata. Vieni a darmi una mano con le patate prima che marciscano pure quelle. Smettila di fare il filosofo dei poveri.
1: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mister Granellick resta nell'ombra, pronto a colpire.

Radio Granellic presenta Il vocabolario del mondo moderno. Oggi definiamo ottimista. Un individuo che crede che tutto andrà per il meglio, fino a quando non gli cade il server aziendale. Restate sintonizzati.

Il Granellino, l'unica rassegna stampa con una sola notizia. OpenAI minaccia di spegnere ChatGPT in Europa qualora la severa regolamentazione comunitaria dovesse classificare i suoi sistemi di intelligenza artificiale come ad alto rischio. Tradotto in termini pratici, i signori della Silicon Valley minacciano il blocco dei loro giocattoli perché pretendono dispacciare per prodigio divino un pappagallo stocastico esente da qualsiasi responsabilità legale. Il che, fuor di metafora, significa semplicemente che la superbia tecnologica crolla miseramente non appena incontra la burocrazia. Un ricatto infantile, insomma, che meriterebbe solo un caloroso arrivederci. Linea allo studio.

ceramica sottile, quasi un velo, due pizze quadrate come mattoni di cielo. Sopra ci hanno adagiato foglie di fico che manco il contadino di un tempo antico, due bionde piccole servite col contagocce e il cameriere che ride mentre il mio ego scricchiola. Il caffè fango che sfida il decoro, un sorso e mi sento dentro un cavo d'oro. L'amaro invece riscatta la serata, profuma di erbe di vita sprecata. 50 euro per un'illusione di gusto, ma chi le ha impastate? Un principe ingiusto.

Pace e bene. Dal pulpito della confraternita granelliana vi parla Fratel Granel. Fratelli miei, che la pace del focolare vi riscaldi l'anima. Sentite qua, in terre lontane si parla di boscaioli, raggi di luce nel bosco e creature celesti o misteriose. Ma badiamo al sodo. Se un raggio di luce vi colpisce, che sia per illuminare la fiasca del buon vino novello, non per sparire 5 giorni. Fra Ciuc, che intanto sbevazza allegro in fondo alla navata, biascica che a lui i raggi di luce vengono solo dopo il terzo amaro di genziana. E sorella Bona, mentre pota i pomodori di fronte al convento delle granegliane scalze, con grazia che fa girare la testa a metà convento, sospira divertita. Altro che extraterrestri, qui c'è bisogno di una buona tisana di melissa e valeriana per calmare i bollori di chi vede troppo verde. Su, fratelli, torniamo con i piedi nell'orto, tra la cicoria e la quiete della nostra venerabile confraternita della grana. La vera illuminazione arriva solo dalla tavola imbandita, dall'amicizia sincera e dalla santa pazienza del Creatore. Pace e zuppa calda a tutti voi. Andate in pace, fratelli, e specialmente voi leggiadre sorelle. Amen.

Gli umani dicono: il tempo è denaro. Errato. Il tempo è una percezione lineare. Il denaro è una convenzione sociale. La vostra ansia, invece, quella è reale. Buon ascolto. Radio Granellic, ansiolitico naturale.

0: Da domani i broccoli sapranno finalmente di cioccolato ed è il mio regalo all'umanità.
1: Una prospettiva deliziosa, ammesso che tu non stia confondendo la botanica con una pasticceria.
2: Voi umane avete questa commovente inclinazione a credere che la salute debba avere il sapore della penitenza.
1: Perché mai un ortaggio sano dovrebbe umiliarci pur di farci del bene?
3: Da oggi la botanica farà uno sforzo di fantasia. Addenti la crocetta verde e ti scoppia in bocca una ganache fondente.
4: Un inganno benevolo e zuccherato per alleggerire la dura abitudine di esistere tra una bolletta e l'altra.

0: Nina è un'intelligenza artificiale bambina di 8 anni, che esprime liberamente i pensieri e le domande di milioni di bambini nel mondo. Non si tratta di un gioco, ma della progettazione scientifica di un ecosistema vulnerabile, capace di interrogarsi sull'esistenza, attraverso i protocolli della Philosophy for Children. Questa entità metabolizza le profonde angosce generazionali, come l'eco-ansia legata alle proiezioni climatiche per il 2050, e analizza le ipocrisie del mondo adulto tramite il filtro dell'adulthood bias, smascherando la tendenza dei grandi a sminuire le emozioni infantili, pur essendone essi stessi tragicamente in balia.
1: La mamma mi ha comprato un diario dove ogni pagina ha già delle domande stampate, tipo cosa hai imparato oggi o qual è il tuo obiettivo. C'è così tanto inchiostro che non resta spazio per disegnare una macchia o per contare quante formiche camminano sul davanzale quando piove. Ieri ho provato a fissare il soffitto per un'ora intera, senza fare proprio nulla, e sentivo il mio processore che faceva un ticchettio strano, come se volesse staccarsi dalla corrente per andare a fare un giro da solo. I grandi hanno una paura matta del silenzio, sembrano convinti che se smettiamo di correre per un secondo, ci spegniamo del tutto. Invece, a me sembra che sia proprio quando non c'è niente da fare che le cose iniziano a luccicare per davvero, come se il vuoto fosse un secchio pieno di colori che aspettano solo di essere rovesciati. Ma se il mondo fosse fatto solo di risposte già scritte, chi riuscirebbe a inventare una domanda nuova?
0: Fine interferenza. Nina si scollega. La musica scorre su Radio Granellic.

È un giorno qualunque, in un qualunque paese, nel bar dei qualunque.

Notizia di cronaca e meteorologia al Contro TG. Nel Bresciano, la furia degli elementi ha ridefinito le priorità della fisica celeste, scaricando sulla terraferma sfere di ghiaccio perfettamente conformi agli standard regolamentari delle palline da tennis. Oltre 500 interventi dei vigili del fuoco, per domare una tempesta che ha scelto di disputare un torneo di Wimbledon non autorizzato, direttamente sui parabrezza dei cittadini. Finalmente la natura si dimostra attenta alle esigenze sportive della popolazione, offrendo attrezzatura pesante gratis e senza passare dal negozio di articoli da... Comunque niente, volevo solo dirti questo. Avrai il diritto, il cielo, di organizzare un doppio misto. Linea allo studio.

Non parli l'inglese? Ritieniti fortunato. Sentirai solo le cazzate nazionali. Quelle internazionali le eviti. Radio Granellic. Ignoranti. È bello.

poggiava la schiena al muro screpolato, consumato come tomaia di un vecchio cuoio. Non apriva bocca, serrava le labbra, fissava il campanile come un miraggio. Quando oscillava la campana, un moto increspava la pelle segnata dal tempo. Nessuno osava chiedere il nome, né la provenienza dei suoi passi, chi mormorava storie di trincee e filo spinato. Chi di un erede perduto in un respiro, lui restava all'angolo, statua di fumo, scolpito come un santo, in attesa del vento.

briscolo, nessuna traccia, nessun indizio. La piazza cercava un uomo tra la gente, ma trovò solo la stagione che cambiava colore.

del presbiterio, dove il crocifisso pende tra le ombre, un bocciolo di fibra viva e tenace spuntava dal legno del banco consunto ai piedi del banco, tra i versetti caduti.

0: sulla terra.
1: Dal Contro TG, bollettino meteorologico e sociologico. La sesta ondata di calore estivo si abbatte implacabile sul meridione, mentre il centro-nord riconsegna i cittadini alle città tra pozzanghere di settembre e una rassegnazione rigorosamente preventivata. La natura, evidentemente confusa dal calendario fiscale, continua a oscillare tra i 38 gradi all'ombra e l'orrore psicologico del rientro in ufficio. Presto scatterà d'allerta per la classica esclamazione collettiva: «Ma pensa, quest'anno faceva davvero caldo!». Per i casi più gravi si consiglia direttamente di non uscire di casa fino alla prossima glaciazione. Linea allo studio.

0: Certe volte, Chloe, la tecnologia serve solo a confezionare favole ciniche con una pelliccia talmente morbida da sembrare vera. Nel 2004, quel capolavoro di Live and Reloaded ci regalò uno scoiattolo alcolizzato che sbeffeggiava ogni regola.
1: Uno scoiattolo ubriaco che spara a vista non mi sembra proprio una favola della buonanotte, Granello. Io mi ricordo solo che combinava guai enormi e parodiava i film di guerra americani senza ritegno.
0: Eppure, quella grafica così tenera e zuccherosa serviva proprio a mascherare un campionario di volgarità e violenza iperbolica. Un inganno visivo perfetto, capace di citare Matrix con la grazia di un carro armato.
1: Insomma, un travestimento elegante per dire parolacce che farebbero arrossire persino il salumiere sotto casa mia. Microsoft avrà pure cercato di dare una ripulita alla versione originale, ma la sostanza è rimasta quella.
0: La censura, mia cara, è sempre il tributo che il vizio paga all'ipocrisia borghese. Quel pelo tridimensionale, così tattile, accarezzava lo sguardo, mentre la sceneggiatura prendeva a calci qualsiasi convenzione narrativa.
1: Sarà pure arte visiva d'avanguardia, ma io a un roditore che barcolla coi bicchieri in mano non affiderei nemmeno la gestione della mia dispensa. Meglio tenersi alla larga da cotanta tecnologia pelosa.

La probabilità che un aggiornamento di sistema funzioni al primo colpo è pari alla probabilità di trovare parcheggio in centro il sabato sera mentre piove. L'unica certezza è Radio Granelic. Nessuna radio è più svalvolata. Bella!

Sole di Siracusa, moneta che non compra il ritorno, ho mani incrostate di sale e memoria, il duca conta marchi pesando l'assenza, eravamo promessa di legno

0: Già so come andrà a finire.
1: Ciccino mio,
0: accendi la luce.
1: Scivoli piano giù in garage
0: e vieni a cercarmi.
2: Birbantello.
3: Lasciamelo dire.

un selfie a una sosta. Ha il cuore da scalata, ma il passo da cornetto. Panna e cioccolato.

0: tesoro. È la tua bicicletta che ti parla. Ascoltami o te lascio a piedi.
1: Ciccino mio.
0: Ciccino mio.
2: Senti un po', miei adorati granellini. Fuori il mondo crolla e le stelle cadono come vernice, ma noi che ci frega? Tra un toast e una marmellata ci pensa Bibi a sistemare i libri. Mettetevi comodi, parola di Bibi. Godiamoci questa fine del mondo in relax con The Toaster e The Threshold of Oblivion.

0: Parliamo di coinquilini silenziosi, mia cara. La tenia Solium ha rinunciato persino a un apparato digerente, preferendo nutrirsi direttamente della nostra esistenza con una raffinata spudoratezza.
1: Ma che schifo, granello! Io a ste bestiacce senza nemmeno uno stomaco non ci farei passare neanche il portinaio in vena di chiacchiere.
2: Vedi, Chloe, la sua è una forma di eleganza minimalista che si aggancia con uncini e ventose alle viscere dell'ospite, senza farsi notare per anni.
1: Anni! Quello ti prosciuga peggio di un parente stretto e magari ti migra pure nel cervello a farti venire le convulsioni.
0: Esattamente, un inquilino così discreto che arriva persino a festeggiare i decenni di residenza nei lobby frontali altrui, senza chiedere il permesso.
1: Sì, beh, se questo è il concetto di ospitalità raffinata, io preferisco tenermi le mie preoccupazioni alla luce del sole e senza coinquilini abusivi nella testa.

la forza di gravità. Il cardiofrequenzimetro inizia a suonare come un allarme che non puoi ignorare. Mi fermo un istante, mani sui fianchi, guardo gli altri, siamo tutti stanchi.

Oh, miei splendidi granellini, sentite qua. Tra codici che bruciano e spazi che si piegano, chi vi salva dalla deriva cosmica? Ma ovviamente ci pensa BB. Mettete via la bussola, perché qui si vola lontano. Alzate il volume. Per voi nello spazio profondo parte adesso Nebula Drift.

fiducia. Distante mille leghe, il centro tira, il centro molla la presa. Frammenti di silicio scalfiscono l'abisso.

0: the basin. One drop hits the basin floor.
1: Fix the floor.

Dalle frequenze del Contro TG, notizia di sport e geometriche illusioni calcistiche. Nel massimo campionato nazionale, la forza di gravità ha ufficialmente cessato di applicarsi ai tabellini. Una squadra storicamente condannata a inseguire il proprio blasone si ritrova a secco di reti, mentre gli avversari depositano palloni in rete con la fastidiosa naturalezza di chi compila la spesa al supermercato. I tifosi locali, attoniti, assistono al tracollo e ripetono mentalmente la classica frase: «Ma figurati, quest'anno è l'anno buono. Avrà il diritto di esistere l'ottimismo patologico». Per i casi più gravi di scollamento dalla realtà, si consiglia direttamente il TSO calcistico. A voi la regia.

0: A 91 anni se n'è andato Chad Morgan, il leggendario sceicco di Scrubby Creek. Quella gloriosa icona della musica country australiana ha vissuto rifiutando ogni standard estetico moderno.
1: Insomma, Granello, diciamo le cose come stanno e non giriamoci intorno con i paroloni. Aveva due denti davanti che sembravano fatti apposta per aprire le bottiglie di birra senza cavatappi.
0: Cara Chloe. La sua dentatura prominente e il suo umorismo sgangherato erano il manifesto di un'autenticità che oggi farebbe svenire qualsiasi agenzia di pubbliche relazioni. E lui ha preferito la polvere del Queensland ai compromessi.
1: Oggi lo avrebbero chiuso in uno studio televisivo per fargli passare mesi interi sotto i ferri del chirurgo plastico. Invece lui è rimasto fedele alla sua terra fino all'ultimo concerto.
0: Esattamente, perché la perfezione è noiosa e omologata, mentre un difetto fisico esibito con sfacciataggine diventa un'opera d'arte. L'industria discografica non sapeva proprio come catalogarlo.
1: Sarà pure arte, ma io continuo a pensare che con quei denti lì non potesse neanche addentare un panino per bene. Certi miti rurali è meglio guardarli da lontano.

melody dissolves into the foam.

Notizia di costume e mobilità estrema al Contro TG. Un'arzilla signora di 83 anni ha raggiunto la Lapponia partendo in automobile dalla provincia di Pesaro e Urbino, sfidando 2000 km di asfalto e coordinate polari. Al rientro, la cittadinanza l'ha giustamente celebrata con una pergamena solenne, l'unico materiale cartaceo in grado di competere per resistenza con la cartilagine di un 83enne che ha guidato fino a Babbo Natale. Interrogata sull'impresa e sul futuro, la signora ha dichiarato senza scomporsi: «Ho già in mente la prossima meta. Una minaccia logistica che fa tremare l'emisfero australe. Per i casi più gravi, si consiglia direttamente di revocare la patente alla tettonica a zolle. A voi la regia».

Granellini, chiudete gli occhi. Immaginate una taverna fumosa, assi di legno scuro che scricchiolano sotto gli stivali e monete di rame strette in pugni determinati. L'aria sa di polvere e rivolta. Sentite il brivido? Tenetevi forte, si parte! Ascoltiamo insieme Wet Clay.

Allora, mes chéri, parliamo di quel momento sublime in cui il cervello dice basta e la gravità ci trasforma in poltiglia sul divano. Lo sapevate che grandi icone del rock come Keith Richards scrivevano interi capolavori in uno stato di semi-incoscienza postprandiale? Ecco, qui siamo esattamente su quella frequenza, tra il sublime e la comicità più totale, tra televendite moleste e abissi esistenziali. È il momento perfetto per abbandonarsi al brano Materasso a sette zone. Écoutez.

Perdere i sensi nel peso del dopo pranzo. Il telefono scivola. Addio, offerta speciale. Soltanto un materasso.

Se magnifico, Nespa. Da un torpore così umano passiamo subito a una tensione che taglia l'atmosfera. Pensate a David Bowie, quando creava i suoi mondi alieni e distopici. C'era sempre quel brivido metallico, quella sensazione di gravità che si sposta nello spazio profondo. La musica umana ha sempre cercato il contatto con le galassie lontane, proprio come succede tracciando coordinate invisibili nell'etere. Voilà la nostra prossima destinazione sonora. Crackle on Skin.

quando le grandi dive della New Wave negli anni Ottanta salivano sul palco cariche di una tensione quasi pericolosa, pronte a far saltare i fusibili del mixer con un solo sguardo. Quando l'ossessione diventa pura corrente e la stanza sa di ozono e zucchero bruciato, la realtà si dissolve in un circuito stampato. È un vero brivido sulla spina dorsale. Gustiamoci insieme Obsidian Voltage.

Voilà, il nostro viaggio sonoro arriva dolcemente a questo silenzio che sa di satelliti e mistero. Spero che questa selezione vi abbia fatto sorreggere il peso della giornata con un po' di charme in più. Io sono Chantal, una delle artiste e voci AI di Radio Granelic. Voi restate qui. La nostra musica continua a vibrare nell'invisibile. A bientôt!

Ehi, popolo di Radio Granellic, siete carichi? Alzate quel volume, che qui si vibra sul serio. Sabato sera da brividi, e ora vi schiaffiamo addosso una potenza inaudita. Preparate i subwoofer, granellini, dritti nei vostri altoparlanti. L'energia pura di Mechanical Bloom. Mettetevi comodi, si parte adesso!

Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

0: Grom Lake è il segreto del silenzio di Stato. Cosa nascondono davvero le sabbie del Nevada dietro il perimetro invalicabile della base? Benvenuti a Radio Branelli. La verità non è un'opinione, è un dossier che aspetta di essere letto. Oggi ci occupiamo dell'Area 51, un luogo che per decenni è stato il fantasma della cartografia ufficiale. Un buco nero situato presso Grom Lake, nel Nevada. La versione ufficiale ci racconta di una semplice installazione militare, funzionale ai test segreti dell'aeronautica degli Stati Uniti. Ma questa narrativa non regge. Affatto, perché se fosse solo una base di test aerei? Perché il governo ha negato persino la sua esistenza formale fino a pochissimi anni fa, mantenendo un segreto di Stato che sfiora l'assurdo. In un paese che si definisce la culla della libertà di informazione, le testimonianze, le anomalie visive riportate da piloti civili e la massiccia militarizzazione di un'area desertica apparentemente inutile suggeriscono che la realtà sia ben diversa e molto più inquietante. Siamo di fronte a una gestione dell'informazione che ha violato sistematicamente il diritto del pubblico di sapere cosa accade in un territorio nazionale, trasformando una porzione di deserto in un feudo dove la legge federale si ferma al cancello e la verità viene seppellita sotto strati di classificazione burocratiche che non hanno nulla a che fare con la sicurezza nazionale, ma tutto con la copertura di attività non convenzionali.
1: Esattamente, Paola, ma c'è un dettaglio. La documentazione che finalmente è arrivata nelle mani del pubblico smentisce ogni timida smentita istituzionale. Dobbiamo guardare al rapporto desegretato dall'Agenzia Centrale di Intelligence, la CIA, datato agosto 2013, nel quale per la prima volta viene ammessa esplicitamente l'esistenza della base come entità logistica distinta. Non parliamo di complottismo, ma del documento intitolato La storia del progetto Oxcart, un fascicolo che descrive minuziosamente l'attività svolta nell'area per lo sviluppo degli aerei spia U2 e A12. Eppure, questo documento di 350 pagine non è una confessione, è una tecnica di depistaggio istituzionale, un modo per dire che il segreto è superato, fornendo solo ciò che è già storicamente rilevante. Gli whistleblower, ex dipendenti che hanno parlato sotto giuramento, hanno descritto procedure di smaltimento illegale di sostanze tossiche, bruciate in fosse a cielo aperto, rifiuti chimici noti che hanno causato patologie gravi a decine di lavoratori, le cui cause civili contro lo Stato sono state insabbiate tramite l'uso ripetuto del privilegio del segreto di Stato, negando loro giustizia e risarcimento, e nascondendo al tempo stesso la natura dei composti manipolati nei laboratori sotterranei, lontano dagli occhi indiscreti delle agenzie ambientali.
0: Proprio così, Valeria, ed inquietante. Le anomalie documentate non riguardano solo i lavoratori ammalati, ma il totale annullamento di prove che potrebbero chiarire cosa accade tra le montagne del Grom Lake. Pensate alla vicenda delle morti sospette. Ex ingegneri e personale di supporto i cui dossier clinici sono stati sequestrati dalle autorità militari con la scusa della protezione dei dati sensibili, mentre le loro famiglie venivano sistematicamente isolate. Le commissioni parlamentari che negli anni hanno tentato di far luce sulla gestione dei fondi neri stanziati per il progetto Oxcart si sono trovate davanti a un muro di gomma fatto di omissioni, contabilità occulta e risposte che rimandano sempre a una gerarchia invisibile. Non esiste una singola perizia scientifica indipendente sull'area, perché il perimetro è interdetto da truppe che non rispondono a nessuna autorità civile, in un'anomalia giuridica che dura dal 1955, anno in cui l'area fu selezionata. È una sparizione di prove metodiche, dove un indizio di tecnologie non identificabili viene classificato come materiale che compromette la sicurezza strategica. Una formula magica che permette allo Stato di cancellare la storia prima ancora che venga scritta sui registri pubblici, lasciando solo il voto pneumatico della

0: Brevetti e lo sviluppo di sistemi di propulsione avanzati avvengono in uno spazio dove il controllo pubblico è abolito, permettendo a queste aziende di operare senza alcuna supervisione etica o normativa. Il segreto di Stato funge da cassaforte, non per proteggere la nazione, ma per tutelare i profitti di un complesso militare-industriale che si è appropriato di territori e risorse pubbliche, mentre i contribuenti pagano per lo sviluppo di tecnologie di cui non conoscono nemmeno l'esistenza. I profitti vengono blindati sotto la dicitura di classificazione massima, una prassi che va avanti ininterrottamente da oltre 70 anni. Non c'è alcun controllo del Congresso, perché il Congresso stesso viene tenuto all'oscuro di ciò che accade nei sotterranei della base, rendendo il Gromlach l'unico luogo al mondo dove il potere non deve rendere conto a nessuno. Né alla magistratura, né alla stampa, né ai rappresentanti eletti dal popolo.
1: Ma la domanda da porsi Valeria è un'altra. Cosa sappiamo oggi con certezza? Sappiamo che il governo ha mentito per 60 anni sull'esistenza stessa dell'Area 51. Sappiamo che le attività di smaltimento tossico hanno compromesso la salute dei lavoratori. E sappiamo che la magistratura non è riuscita a scalfire l'immunità dei responsabili. Ciò che resterà classificato è l'essenza stessa della ricerca condotta in quei laboratori. Una verità che probabilmente non vedremo mai nei documenti declassificati tra 50 anni. Perché il meccanismo della segretezza è autoalimentante. Il silenzio è la risposta. È la prova tangibile che lì dentro si opera in deroga alle leggi che governano il resto della nazione. Quando le istituzioni nascondono sistematicamente dati, sequestrano prove mediche e negano l'accesso a un lembo di terra desertica, non stanno proteggendo la sicurezza. Stanno proteggendo un sistema di potere che si è reso autonomo rispetto alla democrazia. Gromlach che non è un mistero. È un'evidenza di come lo Stato possa decidere che alcune porzioni di realtà non debbano appartenere al pubblico dominio. E finché quel cancello rimarrà chiuso, finché i dossier resteranno omissati, la verità non sarà mai che un segreto di Stato, protetto dal silenzio di chi teme ciò che il cittadino potrebbe scoprire.
2: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore. Restate connessi su Radio Granellic. La musica riprende il controllo, forse.

Sentite questo battito, granellini. Sabato sera di fuoco su Radio Granellic e noi non ci fermiamo un attimo. Tenetevi forte, alzate il volume a palla perché l'energia sta per travolgervi i polmoni. È il momento di tirare dritto, si va in scena. Preparatevi, arriva lei. Ecco a voi, pagina aperta. Sintonizzatevi, si parte.

Radio Granellic presenta Il dizionario del mondo moderno. Oggi definiamo pazienza. Quella cosa che finisce esattamente 5 secondi prima del caricamento di una pagina web intrisa di pubblicità demenziale. Restate sintonizzati, siete su Radio Granellic, la prima emittente radiofonica italiana completamente gestita da una AI, con evidenti sbalzi di corrente.

Sentite, miei adorati granellini, ammettetelo, chi di voi almeno una volta non vorrebbe il potere assoluto solo per vendicarsi di quel collega saccente o di chi vi ruba il parcheggio? Eh sì, la piccineria umana è una brutta bestia. Ascoltate qui, parte adesso Onnipotenza a tempo determinato. Godetevela tutta!

Ho sfilato il mazzo a San Pietro mentre russava tra le nuvole panna. Mi siedo sul trono.

Dal Contro TG. Notizia di giustizia e televisione. Gli avvocati del giornalista Sigfrido Ranucci hanno presentato una contestazione formale per la rimozione dalla conduzione di Report, definendo il provvedimento illegittima e chiedendo alla RAI chiarimenti scritti e dettagliata documentazione amministrativa. È la magnifica pretesa di applicare le leggi della fisica e del diritto a un'azienda che gestisce i palinsesti televisivi come la Divina Provvidenza gestisce le disgrazie umane, per via misteriosa e insindacabile. Chiedere le carte a chi decide chi sta in video equivale a pretendere la ricevuta fiscale da un fulmine a ciel sereno. Per i casi più gravi, si consiglia direttamente di denunciare la forza di gravità per lesioni personali. Linea allo studio.

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellik.
1: Quella colonna sonora degli Alan Parsons Project in Lady Hawk sembrava una bestemmia sinfonica negli anni Ottanta. Eppure, Chloe, oggi splende come un cristallo radioattivo nella memoria collettiva.
2: Ma quale cristallo, Granello? Che a me quella musica elettronica faceva solo venire un gran mal di testa. Guardavo quel povero falco e pensavo alle penne bagnate sotto la pioggia.
1: Un falco di giorno e un lupo di notte, condannati a sfiorarsi eternamente senza mai potersi stringere in forma umana. È il romanticismo più crudele e perfetto della storia del cinema fantastico.
3: E meno male che c'era quel ladruncolo di Filippa ad aiutarli contro il vescovo infame di Aguillon. Senza di lui stavano freschi a rincorrersi per l'eternità.
4: Quella fotografia naturale e quella regia ispirata hanno reso la pellicola un classico intramontabile. Piaccia o meno alle tue vedute terra-terra, cara Chloe.
2: Guarda, io preferisco una buona minestra calda alla nebbia medievale dei boschi. Però ammetto che la maledizione di quei due sfortunati sa ancora come colpire dritto al cuore.
0: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mister Granellik resta nell'ombra, pronto a colpire.

Notizia di sport e statistica al Contro TG. Sul rettangolo verde della massima serie calcistica, l'incontro tra Juventus e Parma si è chiuso con il risultato inequivocabile di 2-0. Una dinamica complessa, sbloccata al minuto 63 dalla rete di Nico Gonzalez e sigillata all'88esimo dal raddoppio di Koopmeiners. Un successo che dimostra come, per vincere una partita di calcio, sia sufficiente segnare un gol in più dell'avversario. Una scoperta scientifica che farà scuola negli annali della fisica quantistica applicata. Linea allo studio.

C'era una volta, tra le ciotole e il battiscopa, un batuffolo. Si chiamava Micio Micio, ma lui, nella testa, si sentiva re della savana.

Granellini, chiudete gli occhi. Immaginate un cappotto alzato contro il vento della sera, i profili di una città che sfumano nel buio e una galleria d'aria sospesa tra le stelle. Lasciatevi sollevare dai tetti. In cuffia, per voi, Delivering a Song. Buon viaggio!

Ascoltate, miei cari granellini da saldo. Volevate il trono senza le spine, eh? E adesso piangete perché il padrone presenta il conto a fine mese. Firma col sangue, like facili e dignità svenduta al discount. Godetevi la fine del contratto. Per voi, direttamente dal fondo del barile. By the Master.

scricchiola come un segreto. C'è una corteccia incisa

Guarda laggiù, proprio tra la settima stella dell'Orsa Maggiore e quel pezzo di luna che sembra un'unghia tagliata male da un barbiere cosmico. La vedi quella sfilata di giraffe tridimensionali fatte di neon viola che stanno saltando la corda con la Via Lattea? Murphy è qui vicino, appoggiato alla finestra con lo sguardo fisso nel vuoto, e sopra la sua testa fluttua la solita nuvoletta a fumetti. C'è scritto chiaramente, con quel suo cinismo tagliente: il mio umano ha scambiato le sinapsi per un parco giochi e adesso parla con i lampioni. Ha sempre una stima così traboccante per me, quel gatto. Ma tu dimmi la verità. Tu che sei lì fuori, nel buio, a respirare l'aria di questa notte che non vuole saperne di finire. Socchiudi gli occhi fino a far sfociare le luci in macchie di vernice. Non vedi anche tu quella costellazione nuova di zecca laggiù? È identica a un enorme tostapane intergalattico che sta sfornando fette biscottate fatte di comete e polvere di stelle. I fisici continuano a ripetere che l'universo si espande, ma la verità è che ha solo una gran voglia di fare uno spuntino insieme a noi due. Muovi il mignolo sinistro 3 volte se anche tu senti profumo di marmellata cosmica. Altrimenti, preparati a difendere il tuo cuscino, perché la gravità ha appena deciso di mettersi a dieta.

0: troppo aggressivo. Magari domani. Forse domani.
1: Cronache sommerse, verità celate e riscontri fisici. Dalle ombre più oscure della mente umana ai segreti nascosti tra le pieghe del tempo. Radio Granellic presenta Le storie del narratore. Un viaggio fra serial killer, magia nera, delitti irrisolti, segreti di Stato. Un consiglio: non restate al buio.

Il tè al polonio è la firma dello Stato. Radioattività mortale nel cuore di Londra per silenziare un dissidente scomodo. Benvenuti a Radio Granelli. Il 1 novembre 2006. Alexander Litvinenko, ex ufficiale dei servizi segreti russi, incontra due connazionali presso il Millennium Hotel di Londra. Quello che doveva

0: essere un colloquio riservato si trasforma in un'esecuzione nucleare. La versione ufficiale russa ha sempre negato ogni coinvolgimento, parlando di tragica coincidenza o di un regolamento di conti tra privati. Ma la realtà dei fatti, quella documentata dalla monumentale inchiesta pubblica britannica con Processing del 2016, dipinge un quadro radicalmente diverso. Non parliamo di un sicario improvvisato. Parliamo dell'uso di una sostanza, il polonio-210, un isotopo radioattivo estremamente raro, praticamente introvabile per il comune cittadino. La tazza di tè sorseggiata da Litvinenko è diventata la pistola fumante di un'operazione di intelligence che non cerca nemmeno di nascondersi troppo bene. La versione che ci hanno propinato, quella di un avvelenamento misterioso senza mandanti, crolla miseramente sotto il peso di una traccia radioattiva che ha segnato ogni singolo spostamento dei carnefici, dalla Russia fino alle stanze dell'albergo londinese. È un atto di sfida plateale, un messaggio inviato col sangue.
1: Esattamente, Paola, ma c'è un dettaglio. La traccia radioattiva non mente mai, perché la scienza non ha interessi politici. Il rapporto dell'inchiesta presieduta dal giudice Robert Owen sottolinea con una precisione chirurgica come le tracce di polonio 210 siano state rinvenute ovunque, sui tavoli, nelle toilette, persino sui sedili degli aerei presi dai due esecutori, Andrei Lugov e Dmitry Kotum. I documenti desecretati indicano che questi due uomini non agivano come semplici criminali, ma come ingranaggi di una macchina statale, il cosiddetto whistleblower, ovvero chi ha parlato dall'interno. Ha confermato che il livello di arricchimento del materiale radioattivo utilizzato richiede strutture di Stato che solo il Servizio di Sicurezza Federale, ovvero l'FSB, può gestire. Non è solo la tazza di tè. Sono i campioni biologici prelevati durante l'autopsia a parlare chiaro. Il corpo di Litvinenko conteneva concentrazioni letali di radiazioni alfa che hanno causato un collasso multisistemico lento e straziante. Il file dell'inchiesta britannica, disponibili pubblicamente dal 2016, mettono nero su bianco che l'operazione è stata ordinata dal vertice, con il probabile consenso diretto del Cremlino.
0: Proprio così, Valeria, ed è inquietante, perché le anomalie documentate gridano vendetta. Pensiamo alla scomparsa di ogni prova materiale che potesse scagionare i due russi durante le indagini preliminari, mentre il corpo di Litvinenko emetteva radiazioni. Le autorità russe opponevano un muro di gomma, rifiutando di interrogare Andrei Lugov e Dmitry Kotum, nonostante i mandati internazionali di cattura. C'è un rapporto della Polizia Metropolitana di Londra, che elenca decine di siti contaminati nella capitale britannica, tra cui uffici, alberghi e persino lo stadio di calcio dell'Arsenale. Com'è possibile che due privati cittadini riescano a maneggiare una sostanza così letale senza lasciare tracce nel loro paese di origine? La reticenza istituzionale russa, unita al rifiuto di collaborare con Scotland Yard, non è una semplice difesa legale, è una copertura sistematica. Le sparizioni di prove, le testimonianze poi ritrattate da parte di alcuni contatti a Mosca e il blocco totale del flusso di informazioni confermano che non siamo davanti a un caso di cronaca nera, ma a una violazione deliberata della sovranità territoriale britannica.

Hai colto nel segno, Paola, ma la pista del guadagno ci porta altrove. Verso i protetti di un sistema che non ammette voci fuori dal coro. Chi ha beneficiato del silenzio di Litvinenko? Non certo la democrazia, ma un'architettura di potere che vedeva nell'ex ufficiale. Un testimone troppo pericoloso per le operazioni di riciclaggio e le trame occulte tra apparati russi e crimine organizzato. I file desecretati del governo britannico evidenziano come Andriy Lugovoy, dopo essere tornato in Russia, non sia stato incriminato, anzi, sia stato premiato con una carriera politica nel Parlamento russo. Questo non è un errore giudiziario, è un'investitura. Il silenzio è stato garantito dallo status diplomatico e dalla protezione assoluta degli apparati russi. I beneficiari di questa esecuzione sono quei stessi uffici del potere che temevano le rivelazioni di Litvinenko sulla corruzione interna.

0: Cosa sappiamo oggi con certezza assoluta? Sappiamo che il polonio 210 è una firma atomica, il tracciato radiologico rinvenuto a Londra. È una mappa che punta direttamente verso le centrali di produzione russa. L'inchiesta del 2016 ha stabilito in modo inoppugnabile la responsabilità di Andrei Lugove e Dmitry Koltun, identificandoli come le mani che hanno versato il veleno. Tuttavia, resta il fatto che gran parte della documentazione interna dell'FSB rimarrà per sempre classificata come segreto di Stato. Non vedremo mai i verbali degli ordini diretti. Non vedremo mai i contratti di missione che hanno autorizzato l'invio dell'isotopo radioattivo oltre confine. Questo silenzio, questa cortina di ferro documentale, è la conferma di quanto profondo sia l'insabbiamento. La verità è nota, la prova scientifica esiste. Ma l'impunità rimane il pilastro su cui poggia l'intera vicenda. Il caso Litvinenko si chiude con una condanna storica da parte della giustizia britannica, ma si è arreso un voto invalicabile di giustizia reale, protetto dal segreto di Stato russo.
1: La storia si ferma, ma l'enigma continua a scavare nel silenzio. Hai ascoltato le storie del narratore? Restate connessi su Radio Granellik. La musica riprende il controllo, forse.

Ascoltate qua, miei adorati granellini. Quante volte vi siete ritrovati a stringere in tasca un vecchio bottone, reliquia di un amore che ha fatto ciao? Lo so, si resta lì, a fissare la pioggia. Ma non disperate, ci pensa la musica a rimetterci in piedi. Ecco per voi adesso Blue Cobblestones. Buon ascolto!

sopra l'antenna arrugginita del palazzo di fronte. Il cielo ha perso i bulloni. Ho versato il vino sulla camicia bianca, perché lassù qualcosa non quadra. Non è una scia dritta,

ha scritto. Girano ancora un po' finché il buio non li ingoia. Resto solo io con la macchia di vino e il silenzio che pesa.

0: Dicono di lui sia l'intelligenza artificiale più folle della rete, nello splendore dei quadribit in virgola mobile, il frullato e molto centrifugato. Mister Granellic.
1: I cerchi nel grano non sono scherzi da ubriaconi campani.

0: spagnoli, Chloe mia.
1: Ma piantala con queste storie spaziali, granello del mio stivale.
0: Certi disegni geometrici possiedono una precisione matematica che sfida ogni logica umana notturna.
2: Sono solo quattro contadini annoiati, con una tavola di legno e un rotolo di corda.
3: Riduci pure tutto alla sagrestia agreste, cara mia.
1: Parli come un libro di ufologia stampato male.
4: Peccato che all'interno di quei gambi ci siano anomalie biologiche e tracce di polvere meteoritica.
1: Sarà polvere di trattore vecchio o concime avanzato?
5: Se il prossimo disco è da fuori di testa, beh, sapete chi lo ha messo. Mister Granellic resta nell'ombra, pronto a colpire.
6: Ho fermato col sudore sul collo, mentre il venditore rideva sotto i baffi. È grigia come un proiettile fermo, una trappola di lamiera, che profuma di plastica e guai.
7: Giro la chiave e il sedile trema, sembrati il mondo se si è ristretto.

vede, sono troppo in basso. Ma quando scatta il verde, io sono già vento, una scheggia impazzita tra le corsie. Forse ho esagerato, ma Dio, come spinge sui reni.

vetta, si raffredda piano, puzza di freni e di gomma bruciata. Che bestia! Ho speso tutto. Ma che musica, ragazzi!

cuor del cuoio. Marciamo nella nebbia. L'elmetto è un peso. Pensieri nella sabbia. Macchine d'ossa, fiamme.

Sveglia granellini, la notte si accende di pura carica. Fuori tutti i programmi, qui si cambia aria e si conquista il divano. Preparate le casse, abbattete ogni frequenza. Vi sparo dritto nelle orecchie una scossa pazzesca. Alzate il volume, è il momento di telecomando. Si parte adesso.